Fenster.

picchia dal pozzo.

Oh,

So.

0: siate sempre felici.
1: Sorridete, siate sempre felici in compagnia di Radio Lora. Amici carissimi, buongiorno dallo studio 1 qui di Radio Lora Italiana a Zurigo, rigorosamente in diretta, 4 ottobre 2026, sono le 7 e 8 minuti in questo istante.

La sigla di apertura che abbiamo appena ascoltato, viva l'Italia, viva la Svizzera, questo paese che ci ospita, quindi non possiamo negarlo, perché no, per quanto mi riguarda, l'ho detto, lo ripeto, è il mio paese di adozione, è una vita che vivo qui a Zurigo, felicemente, devo dire la verità, quindi dobbiamo dire grazie alla Svizzera, molti di noi, se abbiamo avuto la fortuna di realizzarci, non solo noi, ma anche figli e nipoti, come nel mio caso. E niente, 4 ottobre, oggi San Francesco. Facciamo gli auguri a tutti quelli che portano questo bellissimo nome. I nomi del calendario sono quelli che io preferisco a nomi di fantasia.

0: Radio L'Ora Italiana, qui in diretta da Zurigo, dallo studio 1 della Militärstrasse di Zurigo, 11 ottobre 2026, sono le 7:21, sì, non è la voce di Raffaele, se qualcuno fosse sintonizzato alle ore 7 magari ha già sentito la voce di Raffaele, ma era una registrazione ovviamente. Raffaele vi saluta, per qualche domenica è assente e le prossime due domeniche lo spazio della musica popolare, della nostalgia, sarà condotto da Claudio Forchini. Quindi questa mattina sono arrivato un po' prima io in studio per aprire le danze, come si suol dire, con un po' di musica, e vi lascio con un po' di musica popolare del repertorio italiano e poi un po' di nostalgia dalle 8 meno un quarto fino alle 8:30. E poi partiamo con la puntata di oggi, dell'11 ottobre 2026, di Radio L'Ora Italiana in maniera ufficiale. Quindi buongiorno, buon ascolto, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio L'Ora Italiana, qui in diretta per voi da Zurigo. E Zurigo è anche la prossima canzone di cui si parla di Zurigo, della Nella Martinetti. Buon ascolto!
1: Radio L'Ora Italiana.

0: E fa parte anche dell'Italia, la Montanara dal Trentino. Qui in diretta Radio Loro Italiana, la musica popolare, lo spazio che è solitamente di Raffaele Golini o di Claudio Forchini, che troverete domenica prossima, Claudio, qui ai microfoni di Radio Loro Italiana. Buon ascolto!
1: Ciao, sono Mirko Casadei, un saluto a tutti gli ascoltatori della trasmissione Musica Popolare.

0: Romagna Capitale.
1: Musica popolare.

0: degli anni 50-60, il tuo bacio è come un rock, Radio L'Ora Italiana, in diretta dallo Studio 1 di Zurigo, Militärstrasse 85, alle 7.39, oggi non con la voce di Claudio, la voce di Raffaele, che salutiamo e loro vi salutano, torneranno domenica prossima, almeno Claudio e Raffaele tra qualche domenica. Quindi in diretta con me, con Bruno Indelicato, un po' di musica non stop fino alle 8.30, anni 50-60-70, e poi anche altri grandi successi della musica italiana fino agli anni inizio 2000. Quindi con noi qui in diretta, rimanete con noi, questa è Radio L'Ora Italiana. Buona domenica a tutti.
1: Radio L'Ora Italiana, un'emozione che dura da 40 anni. Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio L'Ora Italiana. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci possono aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio L'Ora Italiana è una trasmissione indipendente, senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questo storico programma. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio L'Ora Italiana. Ogni socio è importante. Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio L'Ora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: Beh, sarà un po' prestino per ballare, comunque bella questa musica folk italiano degli anni passati, ecco, per sognare un po'. Questa è la musica del passato di Radio Loro Italiana che vi viene proposta ogni domenica dalle 7 fino alle 7.45 circa, e poi musica nostalgia, gli anni 60, 70, 80, 90 naturalmente, anche inizio 2000, perché ormai anche i brani del 2005, 8, 10, insomma, fanno già parte un po' del nostro repertorio della nostalgia, ma non naturalmente della musica dimenticata, come anche il primo brano di questo spazio dedicato alla nostalgia di oggi, che è Tony Dallara. Buon ascolto qui con Radio Loro Italiana.
1: Nostalgia.

Buon gusto, Malaga, Radio Loro Italiana, musica, nostalgia, musica della nostalgia alle 7:53 minuti qui a Radio Loro Italiana. Buon ascolto ancora fino alle 8:30, alcuni successi del passato qui su Radio Loro Italiana.

0: È il bacio d'amor degli anni 60 a Radio Lora Italiana, 7.56, ancora sintonizzati con le frequenze di Radio Lora che sono in FM 97.5, oppure in DAB, oppure tramite le applicazioni radio, anche via TV. Se avete Sunrise o Swisscom potete trovarci ecco, nella lista delle radio svizzere, Radio Lora. Oppure via sito, via internet, lora.ch, www.lora.ch.
1: Radio Lora Italiana. Tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.

Stefano Sani, ve lo ricordate? Lisa a Radio Loro Italiana 808, buon ascolto con la musica della nostalgia, le canzoni nostalgiche del passato degli anni 60, 70, 80, 90 qui a Radio Loro Italiana.

0: grande abbraccio a tutti gli amici che seguono sempre L'Ora alla radio, programma pazzesco, radio pazzesca. L'Ora, ciao.
1: Per L'Ora italiana è venuta l'ora
2: di salutarvi.
1: Di salutarvi.
2: E ciao a tutti e arrivederci.
1: Un grande saluto a tempo. Ciao.
2: Ciao.
3: Ah, non vedevo l'ora che arrivava. Ciao, sono Alvaro Vitali. Ciao cari, ciao a tutti.
4: Un saluto a Radio L'Ora italiana da Gerry Scotti. Ciao.

Radio L'Ora Italiana in diretta dallo studio 1 della Militarstrasse di Zurigo 817, la musica della nostalgia qui anni 60, 70, 80, 90 e 2000 a Radio L'Ora Italiana, lo spazio che di solito è di Raffaele Golini o di Claudio Forchini, che salutiamo, e quindi oggi vi accontentate di me per ancora circa 10 minuti fino alle 8.30, quando poi saremo la squadra completa di questa mattina di Radio L'Ora Italiana per la puntata del 11 ottobre 2026.

0: Termina qui lo spazio dedicato alla nostalgia.
1: Nostalgia. Nostalgia.
0: Che torna domenica prossima con Claudio Forchini, però non con il sottoscritto, e tra poco siamo pronti per iniziare la nostra trasmissione di oggi di Radio Loro Italiana del 11 ottobre 2026 in diretta qui dallo studio 1 di Radio Loro Italiana.
1: Benvenuti all'ascolto di Radio Loro Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Loro Italiana, accendi la tua domenica.
0: Otto e 31, domenica 11 ottobre 2026, Radio Loro Italiana. Buona domenica, buon ascolto a tutti da parte mia, da Bruno Delicato, che è qui dalle 7 qualcosa, quindi stamattina, per coprire lo spazio della nostalgia e anche della musica popolare. E adesso mi hanno raggiunto i miei colleghi, ecco, di trasmissione. Innanzitutto la nostra Lorenza. Buongiorno Lorenza.
2: Buongiorno, buongiorno Bruno, buongiorno a tutti.
0: Che mi assiste in regia, e naturalmente il buongiorno stamattina dal nostro co-conduttore di oggi, il conduttore anzi, Leo Caruso, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ecco, magari se abbassiamo un attimino il ritorno, perché qui come sempre...
0: Allora, ci sei?
3: Sì, però il ritorno è no, non si può, francamente, vediamo come...
0: Boh, vabbò. Allora... sistemiamo tutto in sì. Rigorosa diretta oggi, e quindi 11 ottobre 2026 per dare inizio al programma di Radio Loro Italiana. Vediamo subito il sommario di oggi.
4: Radio Loro Italiana.
3: E quindi diamo

0: Benissimo, e iniziamo con il sommario, tra poco le notizie dalla Confederazione, come sempre seguite dalla Meteo. Alle ore 9 poi l'almanacco del giorno, come sempre curato dal nostro Vincenzo Fontana, e alle 9.15 un breve cambiamento di programma. Ecco, anticiperemo il tema per esigenze del nostro ospite e rimanderemo più in là, diciamo, gli appuntamenti e i viaggi che di norma vanno in onda attorno alle ore 9.15. Quindi anticipiamo il tema della settimana. Avremo ospite al telefono Tony Ricciardi del Partito Democratico, che appunto ci dirà le ultime novità per quanto riguarda la situazione politica nel nostro paese. Anche come sapete, in questi giorni è stata approvata la nuova legge elettorale con la quale si dovrebbe andare alle elezioni appunto al termine della legislatura, ma pendono appunto dei ricorsi, insomma c'è la Consulta. Parleremo poi anche della legge elettorale che riguarda noi italiani all'estero, perché tutto questo fa sì che anche la legge elettorale non sia più la stessa, e quindi vedremo un po' queste novità con Tony Ricciardi alle 9.15. poi alle 10 la rubrica Gattacicova a cura di del nostro Alessandro Gatta, e non mancheranno alle 10.20 appunto i consigli di Graziano Guerra con Motori e Mobilità, rubrica fissa del nostro palinsesto. Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch. poi prima parte di Non Solo Musica, Bruno.
1: Sì, oggi parleremo dei prossimi concerti, tra l'altro Nino D'Angelo, che a breve, domenica prossima, 18 ottobre, sarà a Zurigo, quindi avremo anche dei biglietti omaggio per il concerto di Nino D'Angelo. Potrete telefonare, ma più tardi apriremo le linee, ecco, quindi parleremo di questo, degli altri concerti, di novità discografiche, perché sono uscite varie cose in questi giorni. È uscito un nuovo album di Mina, tra l'altro, e alle 11 interrompiamo Non Solo Musica per dare spazio a Selena Mele e la sua rubrica Generazione Alfa per i giovani, per i ragazzi, quindi dalle 11 alle 11.30, per poi riprendere con la seconda parte di Non Solo Musica, dove poi avremo l'estrazione dei biglietti di Nino D'Angelo, ma avremo anche ospite anche al telefono un cantautore, un giovane cantautore italiano che qualcuno ricorda da Sanremo Giovani 2025.
0: Sì, Selsam. Da qualche settimana a questa parte noi vi presentiamo una rubrica musicale, una nuova rubrica musicale, la vetrina di Radio Lora Italiana. Vi presenteremo dei giovani che magari diventeranno così famosi nei prossimi anni in qualche modo, quindi anticiperemo qualcuno di loro, sicuramente diventerà famoso, e quindi ve li presenteremo ogni 2-3 settimane, diciamo, questa è un po' la cadenza. Selsam sarà oggi ospite qui con noi.
1: E poi chiuderemo quindi prima di mezzogiorno, a mezzogiorno insomma, oggi la trasmissione di Radio Lora Italiana di questa domenica 11 ottobre. Modalità di contatto: potete contattarci ovviamente durante la diretta fino a mezzogiorno al nostro telefono di redazione, che è lo 044-567-2412. Oppure la chat WhatsApp, sono già arrivati dei messaggi, tra poco ve li leggiamo. Scriveteci, sì, o sì, mandateci anche un vocale al numero 077 501 0714,
0: oppure scriveteci radioloraitaliana@hotmail.com.
1: benissimo, abbiamo detto tutto, tra poco le notizie dalla Svizzera. Prima però, primo brano di oggi, andiamo un po' negli anni 80 come titolo, ma
0: che
1: credo
0: amiamo,
1: che il brano
0: che
1: è del
0: amiamo.
1: 90
0: qualcuno sì, me l'ha fatto notare, effettivamente sì, noi abbiamo un debole per gli anni 80.
1: Una radio,
0: e quindi
1: che
0: tra i decenni, voi sapete che noi appunto vi proponiamo i decenni della musica italiana nel nostro programma, e siamo un po' affezionati, diciamo.
1: È nata anche negli anni 80 la radio,
0: e peraltro siamo nati in quegli anni, è vero. Raffaele Riefoli, no?
1: Esatto, Raffaele con Cosa resterà degli anni 80. Buon ascolto qui su Radio Lora Italiana. Radio Lora Italiana.

0: resterà degli anni 80, si chiedeva Raff. A Radio Lora Italiana 8:42, siamo pronti per le notizie dalla Confederazione Elvetica.
1: Radio Lora Italiana, notizie.
2: Pensava di aver scovato l'affare del secolo, francobolli svizzeri a prezzo stracciato su AliExpress. Peccato che il risparmio di poco più di 70 franchi si sia trasformato in una stangata da 800 franchi. Protagonista della disavventura è una donna vallesana condannata tramite ordinanza penale per aver importato in Svizzera francobolli contraffatti. Altro che spedizione conveniente. Lo ha raccontato il quotidiano La Nouvelle Liste. La donna aveva ordinato sulla piattaforma cinese 100 francobolli da 1,20 franchi l'una. Prezzo di listino 120 franchi, prezzo su AliExpress appena 48 franchi. Un affarone quindi almeno sulla carta, perché quei francobolli, purtroppo per lei, avevano un piccolo difetto. Erano falsi. A rovinare la festa ci ha pensato la dogana svizzera che ha intercettato il pacco. La posta ha quindi portato il caso davanti alla giustizia. Il risultato? Una multa di 300 franchi con 500 aggiunta di 500 di spese processuali, quindi 800. Difficile immaginare un risparmio meno riuscito. Ma la vicenda, peraltro, ve la leggiamo e vi diamo conto di questa leggenda perché non è un caso isolato. Nell'estate del 2025 erano spuntate altre offerte di francobolli contraffatti e la posta aveva già sporto denuncia. Una portavoce aveva dichiarato che quando si tratta di falsi vengono sistematicamente avviate procedure penali. Insomma, sui francobolli la posta non scherza. E il bello, si fa per dire, che riconoscere la fregatura non è affatto semplice. All'epoca un esperto di filatelia, interpellato da 20 Minuten, aveva esaminato i carnet di francobolli venduti sulla piattaforma, copie talmente ben fatte da ingannare anche un occhio attento. Ma come dimostra la disavventura vallesana, il prezzo più leggero può trasformarsi in un conto decisamente salato. Quindi attenzione quando ordiniamo all'estero, ovunque, quindi in tutto il mondo, perché la fregatura è dietro l'angolo.
0: E così, e qui parliamo adesso anche proprio di una fregatura, anche se qui l'utente non ha nessuna colpa, ma neanche, voglio dire, neanche l'azienda che è stata colpita. Parliamo di un cyberattacco. Il cyberattacco, sapete, è un tentativo di violare, danneggiare o interrompere dei sistemi informatici. E così è stato e così è successo all'azienda Ricardo. Ricardo è un noto marketplace online svizzero, ricardo.ch, e persone non autorizzate hanno sottratto informazioni personali da circa 890.000 account di utenti. Tra i dati coinvolti figurano nomi, indirizzi postali e numeri di telefono. Gli indirizzi email e le password sono invece rimasti protetti. Lo ha comunicato venerdì la società madre SMG, Swiss Marketplace Group, precisando che le attività sospette sui server della piattaforma sono state rilevate il 7 ottobre. L'azienda è intervenuta immediatamente per chiudere la falla di sicurezza. Riccardo sta informando direttamente gli utenti interessati, fornendo dettagli sull'accaduto e sulle possibili misure di protezione da adottare.
2: Le università svizzere formano troppo pochi medici a causa dei pensionamenti e la situazione potrebbe in qualche modo aggravarsi in futuro. Quindi la carenza di medici di base non è un'ipotesi qui in Svizzera o una preoccupazione remota, ma appunto, come si accennava, è già una realtà che rischia però di esacerbarsi ulteriormente in un futuro non così lontano. Lo scrivono in un reportage sul tema pubblicato questo mercoledì quotidiani del gruppo TA Media. In 5 mesi dall'inizio dell'attività ho già il calendario pieno. Emblematica è la testimonianza ai quotidiani di un giovane medico nel Canton Basilea. Dopo appena 5 mesi di attività il mio schedario dei pazienti era pieno. Una situazione questa simile per quanto riguarda le branche della pediatria e della psichiatria. A influire sulla scarsità di medici sul territorio sarà soprattutto l'ondata di pensionamenti che si attendono nei prossimi anni. Nel 2025 un quarto dei medici in attività aveva almeno 60 anni e tendenzialmente molti restano in attività fino a un'età avanzata. Secondo l'associazione di categorie, entro il 2035 andrà sostituito, pensate, il 40% dei medici di famiglia. Per colmare il vuoto, la Svizzera si sta rivolgendo e rischia di dover continuare a farlo all'estero. Nel 2025 quasi 20.000 dei 44.000 medici attivi avevano un diploma straniero, il 43% contro il 31% del 2014. Tre nuovi medici su quattro arrivano da fuori e ben oltre la media OCSE, che è il 19%. Per Beatrice Beck-Schimmer, direttrice della medicina universitaria dell'Università di Zurigo, è una strategia non sostenibile, oltre che una violazione di uno dei principi sanciti dall'OMS, ovvero l'autosufficienza per riguarda le cure. Non è un segreto che i paesi vicini, infatti, stiano migliorando salari e condizioni di lavoro per trattenere il personale sanitario. Nel 2016 la Confederazione aveva lanciato un programma speciale per creare 500 posti di studio supplementari, ma intanto c'è qualcuno che aggira questo numero. Uno zurighese di 26 anni non ha superato i test d'ammissione per tre volte e frequenta il quinto anno di medicina a Budapest. Sono sorpreso di quanto sia buona la formazione, racconta il quotidiano. Quest'autunno hanno cominciato gli studi a Budapest una ventina di svizzeri, mentre quattro anni fa erano tre. Quindi ogni anno 100 studenti svizzeri fanno riconoscere un diploma sostenuto in Ungheria, Slovacchia e Austria, mentre i romandi scelgono spesso Francia e Romania, e quindi si cercano appunto soluzioni per tentare di arginare questo problema, quindi carenza di medici in Svizzera.
0: Tra poco parliamo di una manifestazione che si è svolta ieri a Zurigo e trovo il prossimo brano.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Era la nuova di Gianna Nannini, Meraviglioso errore.
2: Notizie.
1: Secondo blocco di notizie, circa 2000 persone sono scese ieri in piazza a Losanna e un migliaio a Zurigo per protestare contro la guerra a Gaza. Nella città romanda sono stati registrati anche atti di vandalismo. A Zurigo invece la manifestazione si è svolta in modo pacifico. I partecipanti si sono avvocacciati nella Bahnhofstrasse e hanno osservato un minuto di silenzio. Dopodiché il corteo ha proseguito verso la Langstrasse per poi tornare al punto di partenza, l'Helvetia Platz. La polizia era presente con numerose forze dell'ordine e molti dei partecipanti alla protesta erano a volto coperto. Le associazioni a difesa della Palestina volevano onorare la resistenza di un popolo di fronte al genocidio perpetrato da Israele, rendendo omaggio alla sua lotta di liberazione e denunciare la complicità delle autorità svizzere. Che si tratti della mancata applicazione di sanzioni, della giustificazione dei crimini o persino della modifica della legge per agevolare il commercio bellico, il governo è responsabile di ogni omicidio e di ogni atto di tortura perpetrato da Israele, hanno affermato i protestanti. La scorsa settimana si era tenuta una simile manifestazione a Ginevra, dove oltre un migliaio di manifestanti hanno contestato l'inazione delle autorità elvetiche.
3: Con le serate che diventano buie più presto, inizia la stagione dei furti in appartamento, anche qui in Svizzera. I furti sono considerati furti nella nuova statistica delle sentenze penali, costituiscono insieme ai reati stradali una grande parte delle condanne, come riportato dalla SRF, la TV svizzera. Per Dirk Bayer, criminologo presso la Zürich AV, il numero è elevato ma non sorprendente. Alla Tagesschau della SRF ha affermato: fondamentalmente il furto è un settore importante della criminalità, che viene sempre però sottovalutato. Due terzi dei reati nella statistica criminale sono reati contro il patrimonio, come il furto di biciclette, di borse e furti di scasso. Dal 2024 la statistica indica per ogni reato la nazionalità dei condannati. Nel caso dei furti, circa 1500 condannati erano svizzeri. Più dell'80% aveva un passaporto straniero. Particolarmente rappresentati sono cittadini di Algeria e Romania. Inoltre, circa i due terzi di questi non fanno parte della popolazione residente permanente. Bayer identifica due gruppi distinti, richiedenti l'asilo e turisti criminali. Le persone provenienti dal settore dell'asilo si trovano in parte in una situazione in cui non hanno prospettive e poco denaro. E i turisti criminali vengono in Svizzera perché sanno che le cose non sono ben protette e le persone non sono attente. Per i turisti criminali le contromisure sono di difficile attuazione, secondo Bayer. Nel settore dell'asilo, secondo la Segreteria di Stato della Migrazione, SEM, Confederazione e Cantoni hanno istituito una task force. Questa, nei confronti dei recidivi, sfrutta tutte le possibilità legali per detenerli fino alla loro partenza. La SEM sottolinea che solo una piccola minoranza di richiedenti asilo commette reati. Tuttavia, il Consiglio federale prevede ulteriori inasprimenti per quanto riguarda la procedura d'asilo.
1: E c'è una notizia di curiosità, perché c'è stato un sondaggio un po' in tutto il mondo,
3: sì,
1: e per capire, ecco, se gli amici, cioè come percepiscono gli abitanti di un paese le altre persone per averli amici o no. Di concreto,
3: sì,
1: a noi ci interessa un po' Italia-Svizzera.
3: Beh,
1: quindi,
3: certo.
1: Quindi gli svizzeri sono dei buoni amici dal punto di vista degli italiani, ecco, perché dipende poi a chi lo si chiede. Tra i 20 paesi interpellati, il meno entusiasta è proprio l'Italia. Cioè, alla domanda se si vorrebbe come amico stretto una persona di un certo paese, ecco, in Italia la Svizzera si piazza solo al 18° posto. Ed è il risultato peggiore fra tutti i 20 paesi interpellati. Lo riporta il quotidiano svizzero Blick, e sono dati che emergono dal Anhalt Nation Brand Index, che misura come 50 paesi sono percepiti all'estero secondo diversi indicatori. Uno di questi riguarda proprio la questione dell'amicizia. In testa c'è la Germania, dove la Svizzera è seconda su 50 nazioni, seguono i paesi dell'America Latina, Brasile e Messico ci mettono al terzo posto, l'Argentina al quarto. Al sondaggio, va puntualizzato, non hanno partecipato svizzeri, cioè in quanto la Svizzera non era fra le nazioni coinvolte nello studio, ma era fra quelle valutate e valutabili. Allora, se gli italiani non amano tanto avere un amico svizzero, i grandi sconfitti sono però gli Stati Uniti, che dopo la rielezione di Donald Trump sono letteralmente precipitati per quanto riguarda le preferenze. Allora, sempre meglio uno svizzero che un americano dal punto di vista, ecco, degli italiani. Questa è la notizia di curiosità.
3: E chiudiamo con un'ultima notizia che riguarda la cosiddetta legge dei contanti, che vincerebbe in ristoranti e hotel che devono però accettarli. Obbligare bar, ristoranti e alberghi ad accettare pagamenti in contanti è perfettamente legale, perlomeno a Ginevra. Lo ha stabilito la giustizia cantonale, statuendo su una normativa decisa un anno fa dal Parlamento locale. La nuova regola era stata contestata da una struttura del centro città che prevedeva pagamenti al 100%, pagamenti elettronici evidentemente. L'albergo aveva quindi chiamato in causa la Chambre Constitutionnelle, cioè l'entità che nel cantone funge da corte costituzionale. I giudici riconoscono che l'obbligo di accettare monete e banconote costituisce una restrizione alla libertà economica e che questo impone ulteriori vincoli all'hotel in termini di gestione del contante, formazione e trasporto. Ritengono però tali oneri relativamente lievi e non insormontabili. L'interesse del pubblico deve prevalere. La misura mira in particolare a garantire l'accesso ai pagamenti per gli anziani, giovani e persone vulnerabili e proteggere i dati degli acquirenti. Si tratta di una decisione molto importante perché questa tendenza verso i pagamenti senza contanti è contestata dai consumatori, ha commentato un deputato verde, Julien Nicolet di Felix. Da parte loro, gli avvocati dell'hotel non hanno voluto esprimersi su un eventuale ricorso. Ecco, questo però nel canton Ginevra, e prosegue il dibattito appunto su questa cosiddetta legge dei contanti. Ecco, quindi per il momento si può comunque pagare in entrambi i modi, in qualche modo. Ecco, vediamo se vediamo qualche ultima ora, non troviamo nulla non c'è nulla di nuovo, fortunatamente, e quindi possiamo passare tranquillamente alle previsioni meteo.
1: Previsioni meteo fornite da Meteo Svizzera, che ci dicono che oggi al mattino sarà ancora un po' nuvoloso e nel corso della giornata ci saranno schiarite e almeno in parte sarà anche soleggiato. A basse quote temperatura minima 8, massima intorno ai 15 gradi. Domani lunedì prevalentemente soleggiato, in pianura al mattino locali banchi di nebbia e la temperatura minima è sui 5 gradi, domani massima attorno a 16. Torniamo alla musica con un brano nel passato, facciamo salto.
3: Assolutamente, torniamo al passato, insomma, sempre il secolo scorso, diciamo, in qualche modo.
1: Diciamo.
3: I nostri, come dire, il nostro viaggio nei passati decenni prosegue, questa volta con il grande Franco Battiato e i suoi strani giorni.

0: 9.04, Radio L'Ora Italiana, domenica 11 ottobre.
1: L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
0: Torna in diretta, c'era già domenica scorsa, anche oggi alle 9.05 il nostro Vincenzo Fontana. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ci siamo, ci siamo. Autunno già quasi, ma...
2: Mamma mia. Non possiamo andare più in maniche corte.
0: No, visto ieri, proprio ieri, gente in città con le giacche, ma le giacche vere, ecco.
2: Vabbè, doveva arrivare anche questo.
0: Pazienza.
2: Dopo tanto caldo, tanto afa,
0: È vero.
2: Adesso magari ci si lamenta perché fa un po' freschetto.
0: Ora un po' tanto, sì. Iniziamo già a pensare a riscaldare nelle case.
2: Sì, certo.
0: Allora, che ci dici oggi? Ma il sole e la luna ci sono sempre.
2: Sì, la luna sorge alle 8.07 e tramonta alle 18.37. La prossima luna piena ci sarà il 26 ottobre.
3: E la luna è nuova? Pensa un po'.
2: È la luna nuova. L'hai vista?
3: No, mi riferiscono, no. Mi dicono.
2: Sì. Allora, mentre il sole è sorto alle 7.17 e tramonta alle 18.36. La durata del giorno abbiamo 11 ore e 19 minuti.
0: Bene. Più corto, ma ancora...
2: Sì, 11 ore.
0: Un po' di luce.
2: O col sole o con la pioggia. Proverbio. Non rompere mai silenzio se non per migliorarlo.
3: Vabbè.
2: Bello. Che dici, Leo?
0: Così dovrebbe essere, no? Sentiamo Lorenza.
4: Sì. Evitare di dire cose che non c'entrano niente e di far perdere tempo agli altri.
3: Sono d'accordo. Ne perde tanto di
4: sono
3: tempo,
4: d'accordo, sì, ascoltando qualcuno, sì.
2: Sì. Bene. L'aforisma. Perché almeno una volta ogni tanto, anziché fare la cosa giusta, bisognerebbe fare la cosa che ci rende infelici?
0: Quindi perché? Fare volutamente la cosa contraria?
2: Al contrario?
0: Non ho capito bene.
4: Che ci rende felici o infelici?
2: Felici.
3: Abbiamo capito, sì.
0: Un refuso. Benissimo.
4: Sì. Prima noi stessi.
3: Bisogna
4: ricordarsi sempre. Prima pensare a noi, perché quando siamo contenti noi facciamo contenti anche gli altri.
3: Bene. Parole sagge, Lorenzo.
2: Bravo,
3: a quest'ora servono.
2: Bravo. Ecco,
3: ci danno il carburante per iniziare bene la giornata. No, scherzo ovviamente. No, sono d'accordo, Lorenzo. Sì.
4: Bene.
2: Oggi festeggiamo Alessandro. Temperamento da lottatore, una mente rutilante, un ardente amore per l'avventura caratterizzano questo indomito sognatore di gloria e successo. Generosità, orgoglio, pazienza rendono imprevedibile questo bambino incantevole che diventerà un uomo irresistibile.
3: Vabbè.
2: Sì.
3: Irresistibile, facciamo. Quindi...
2: Facciamo tanti auguri a tutti coloro che portano questo nome e mentre in settimana festeggiamo Carlo, Onorato, Callisto, Teresa, Edwige, Ignazio. Facciamo tanti auguri a tutti coloro che festeggiano onomastico e compleanno e per i compleanni a voi.
3: Prima dei compleanni però c'è il Chi nasce oggi, Vincenzo. È un quadro molto molto interessante di questa personalità. Avrà una vivace immaginazione e amerà il coinvolgimento sociale, quindi veramente una personalità interessante.
2: Beato lui allora, o lei.
3: O lei, esatto, sì.
2: Lui
3: sì,
2: o lei.
3: Sì.
2: Bruno?
0: Sì, i compleanni, infatti, ecco qua, cercavo la lista, l'ho trovata, i compleanni dei personaggi famosi italiani. Oggi, auguri, sono diventati...

0: diversi attori che oggi festeggiano. Abbiamo Ninetto Davoli, attore classe 1948, poi un po' più giovane Fabio De Luigi del 1967, guarda, un coetaneo. E poi Gianmarco Tognazzi, anche lui attore,
1: figlio d'arte.
0: È figlio d'arte, anche lui del 67. Invece nel 1965 nasceva Nicola Zingaretti, lui politico. E nel, qui siamo un po' tra i più giovani, 1979, Francesca Fialdini, conduttrice
1: di Rai 1,
0: e anche compleanno oggi Yuri Chechi, ex atleta, ginnasta, grande campione, lui del 1969. Non so se ho dimenticato qualcuno, chiedo sempre anche Vincenzo è attento, no? Allora però purtroppo tra i nati e i compleanni però succede anche appunto che qualcuno scompare in questi giorni, anzi proprio venerdì, se non vado errato, si è spenta una voce famosa, iconica del mondo della radiofonia italiana.
1: Sì.
0: Un collega, quindi io l'ho anche avuto modo di conoscerlo, Frederik van Stegeren, ma per tutti era noto come Federico l'Olandese Volante.
1: Sì, una delle voci più conosciute.
0: Molto conosciute.
1: Radiofonia italiana.
0: È morto a 76 anni a Monopoli in Puglia. Tante le sue tappe, da Radio Monte Carlo nel 72, ma RTL 102.5, Radio 101, 105, anche Radio 2 in Rai, e poi era approdato in tempi più recenti a Radio Norba in Puglia, appunto. Una voce possente, appunto, come dicevi Leo, timbro inconfondibile, lo ricordo molto bene, appunto, da vari incontri anche a Sanremo.
1: Benissimo.
2: Abbiamo detto tutto.
1: Sì.
0: Tutto.
2: Non ci manca niente.
0: No, non ci facciamo mancare nulla, assolutamente.
2: Manca solo che salutarsi e dire a tutti una buona domenica. E a voi un buon proseguimento di trasmissione.
1: Grazie.
0: Grazie anche a te.
3: Grazie Vincenzo.
1: Buona
3: ciao, buona domenica.
1: A domenica prossima. Allora, come già annunciato, quest'oggi c'è un cambiamento di programma, anticipiamo il tema delle 9.30 per esigenze del nostro ospite. Il parlamentare Tony Ricciardi sarà tra qualche minuto ai nostri microfoni e quindi sposteremo più in là la rubrica dedicata agli appuntamenti e viaggi. Quindi tra poco il tema, restate con noi, buon ascolto.
4: Radio Luna Italiana, accendi la tua domenica.

0: Radio L'Ora Italiana, il tema della settimana.
1: Ci siamo 9:15 puntuali a Radio L'Ora Italiana, come diceva Leo abbiamo anticipato il tema della settimana, quindi a te la parola Leo e all'ospite di oggi.
2: Bene, dovremmo avere al telefono il nostro ospite Tony Ricciardi, vediamo intanto se è in linea. Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Tony.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie di essere con noi quest'oggi, ricordo. Tony Ricciardi, deputato del Partito Democratico, eletto nella circoscrizione estero, ripartizione Europa, ma anche vicepresidente del gruppo PD alla Camera dei Deputati e storico delle migrazioni all'Università di Ginevra. E dunque, ti abbiamo chiamato, Tony, per così riferirci un attimino tutto quello che è successo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, soprattutto per quanto riguarda la nuova legge elettorale e poi tutto ciò che comporta anche per noi residenti all'estero. Intanto questa nuova legge elettorale targata Meloni è stata approvata, promulgata anche dal nostro Presidente della Repubblica, ma proprio in queste ore un ex giudice della Corte Costituzionale ha praticamente rilevato ben 5 punti critici di questa legge. Ecco, tu cosa puoi dirci in merito?
3: Ma allora, il tema qual è? Intanto buongiorno a tutte e tutti. Alla fine si sono cambiate le regole del gioco perché intravedevano una sconfitta semicerta. Che cosa si prevede? Si è tanto enunciato le preferenze, in realtà non più del 20% dei deputati verrà eletto con le, e senatori verrà eletto con le preferenze.
2: Sì.
3: Scompaiono i collegi uninominali e quindi diciamo l'elemento che più di tutti legava le coalizioni. Viene introdotto un tetto per il raggiungimento di un premio di maggioranza fisso. Le coalizioni che supereranno il 42% riceveranno secchi 70 deputati e 35 senatori in più. Questo ti fa capire come, facendo una proporzione mediana dei partecipanti al voto in Italia, chi raggiunge il 25-26% del corpo elettorale ottiene la maggioranza assoluta. È un po' come ritorniamo al 1924 alle denunce di Matteotti, per chi ha un po' di memoria. Per quanto riguarda invece gli italiani all'estero, lì hanno fatto il capolavoro, perché attualmente, bene ricordarlo a chi ci ascolta, su 12 eletti tra Camera e Senato 7 sono del Partito Democratico più una che era stata eletta nel Movimento 5 Stelle 8, che adesso è transitata in azione. Che cosa fanno? Alla Camera hanno ridotto da 4 a 2 circoscrizioni, ci sarà l'Europa, quindi la nostra circoscrizione alla Camera, che tutto sommato non cambierà nulla, e ci sarà la circoscrizione resto del mondo, con il grosso rischio di far sparire la rappresentanza degli Stati Uniti e dell'Oceania Australia. Perché? Perché il Sud America supera 1.800.000 di residenti, gli Stati Uniti sono poco meno di 500.000, in Oceania 300.000, chi si fa due calcoli capirà da solo che questi due territori rischieranno, con antiche tradizioni di emigrazione in epoche diverse, rischiano di non avere rappresentanza. Ma il capolavoro massimo, caro Leo, l'hanno fatto con il senatore mondiale.
2: Sì.
3: Cioè noi avremo 4 senatori, mentre prima era uno per circoscrizione, e se se ne trovava uno per circoscrizione, perché anche gli italiani all'estero sono stati sfregiati dalla folle rincorsa al taglio dei parlamentari, senza che nessuno che sedesse in Parlamento all'epoca battesse ciglio, e alla fine si è fatto il collegio unico mondiale, il che significa tu avrai il senatore mondiale che la mattina farà un comizio a Sydney e la sera a New York.
2: Esatto, quindi sarà di fatto difficilissimo per gli eletti rappresentare.
3: Ma non è che sarà per gli eletti che si perde completamente il rapporto territoriale. Allora, io che sono, come sai, e ci conosciamo e ci vediamo,
2: certo,
3: quando sono in giro, io con un collegio che va da Vladivostok a Lisbona, da Helsinki a Malta con le preferenze, che ogni 4 giorni sono su un aereo in giro per l'Europa, non riuscirò e non riesco nel momento in cui terminerò il mio mandato, aver toccato ogni angolo e ogni comunità di italiani sparsi per l'Europa, figuriamoci il senatore mondiale. Passerai più tempo in viaggio o in Parlamento a risolvere il problema alle persone? Cioè, questo è il tema.
2: Esatto.
3: Però siamo dinanzi al governo più intervenista sugli italiani all'estero, ma che più ha tolto agli italiani all'estero dalla storia repubblicana.
2: Tra l'altro un governo che si è distinto per aver fatto veramente pochissimo, insomma, per gli italiani all'estero.
3: E no, ha anche... tolto, Leo, non tolto, è che ha fatto, certo, pochissimo. Certo. Chi ci ascolta, chi ci sta ascoltando in questo preciso istante, da qualsiasi casa di Zurigo, sì, che è doppio cittadino, che è diventato nonna o nonno, deve fare bene i calcoli se il proprio nipote sarà o non sarà italiano, per una follia voluta da questo governo con un emendamento della Lega che ha introdotto l'esclusivamente. Sì. Ora, non è che lo dico io, credo che tu abbia mille storie di persone che devono registrare un nipote o un figlio e il consolato ti chiede, certo, 15 documenti che prima non ti chiedeva.
2: Certo, certo. Quindi diciamo tutto negativo, però appunto il sospetto effettivamente, soprattutto per quanto riguarda noi all'estero, è che si sia in qualche modo messo mano anche alla nostra legge proprio per timore di perdere le prossime elezioni.
3: Ma sai, è come se tu stessi facendo una partita a basket e improvvisamente decidi che quelli alti 1,80 m non possono, esatto, giocare, sì, possono giocare solo quelli fino a 1,70 m.
2: Sì,
3: questo,
2: sì,
3: viene fatto appositamente per recuperare uno o due senatori al Partito Democratico e un paio di deputati al Partito Democratico,
2: sì,
3: né più e né meno. Cioè non c'è questa alchimia costituzionale dietro, abbastanza banale e facile, insomma.
2: Esatto, quindi le motivazioni, insomma, i sospetti sono, come dire, ben fondati.
3: No, sono certezze, Leo,
2: sono certezze.
3: No, non sospetti, purtroppo.
2: Esatto, esatto. Sì, volevo tra l'altro anche chiedere, volevo fare la considerazione che, peraltro, su questi temi, questa maggioranza ha ritrovato un passo sempre molto spedito, no? Si sono mossi sempre velocemente, anche per quanto riguarda la cittadinanza, non dico dall'oggi al domani, ma insomma si sono messi di buona lena per poter operare, quindi su questi argomenti sensibili sono veramente molto veloci, peraltro.
3: Ma sai qual è il tema? Sì, infatti, poi dopodiché siamo a discutere in Italia e si fa festa perché il diesel a 2,50 euro,
2: sì,
3: straordinario,
2: sì.
3: Allora il tema dov'è? Il tema è che gli italiani all'estero per questo governo sono un peso, sono costi, cioè voglio dire, io sto passando un altro po', la legislatura è finita, a fare una guerra politica quotidiana. Cioè questi sono quelli che hanno chiesto il voto e ne hanno ottenuti anche in Svizzera e anche nella circoscrizione di Zurigo, dicendo che avrebbero istituito il Ministero degli Italiani all'estero. Sono finiti a togliere la cittadinanza ai nipoti di quelli che stanno da 50 anni in Svizzera.
2: Sì, sì.
3: Cioè, io questa cosa mi fa talmente arrabbiare, perché essendo io un doppio cittadino, debbo pensare che un giorno, chissà, i miei nipoti, dipenderà da dove mi trovo io, rischieranno di non essere italiani. Va bene, cioè, allora tu capisci qual è il tema? Il tema è che siamo stanchi di questa stufa retorica, gli italiani, ambasciatori, sentinelle e quant'altro. No, voi li state spremendo come limoni. Sono 8 mesi che è inchiodata in Senato la mia seconda legge, quella sul limo estero, e sto spingendo in tutti i modi affinché venga calendarizzata e approvata definitivamente. Cioè, noi siamo dinanzi a questo.
2: Esatto.
3: Di che parliamo?
2: Esatto. E invece per quanto riguarda il dibattito politico, in queste settimane appunto si sta parlando, per quanto riguarda l'opposizione, tu sei all'opposizione, insomma c'è il dibattito sul programma che presenterete appunto per le prossime elezioni. E a che punto è questo programma? Perché lo aspettiamo e cerchiamo di capire quello che proponete.
3: Ma in linea di massima si sta elaborando ed è quasi terminato. Ora bisogna Bisogna compattamente mantenere il fronte. Guardate, io mi rendo conto che può sembrare paradossale, però sono 20 anni che il centro-sinistra non era unito e l'ha dimostrato nelle ultime tornate elettorali nelle regioni, dove praticamente siamo andati compatti in tutte le regioni. Le uniche due regioni che hanno cambiato segno, la Sardegna e l'Umbria, sono andate al centro-sinistra. Poi dopodiché il tema qual è? Il vero tema non è tanto il programma, quello si sta realizzando e si porterà a termine. Il vero problema è che noi andremo ad una campagna elettorale identitaria. Quando dico identitaria, sarà una campagna elettorale come la si sta vivendo in Germania, in Francia, la stessa Svizzera, dove l'elemento caratterizzante non saranno le politiche sociali o le politiche fiscali, ma una narrazione finta che cercherà di spiegarti cosa significa essere italiani, cosa significa essere tedeschi o francesi. Poi io sono curioso di ascoltare i finti patrioti che abbiamo a Roma, che ci verranno a spiegare cosa significa essere italiani, meticci o non meticci, dagli stessi che ci hanno tolto la cittadinanza ai nostri nipoti. Straordinari.
2: Esatto. E intanto rumors, insomma, dicono che Giorgia Meloni vuole le elezioni anticipate tra maggio e giugno. Lo ritieni probabile alle viste?
3: Guarda, francamente no, e ti spiego anche perché. Perché tra maggio e giugno ci saranno le elezioni, poi tutto è possibile, quindi certo. Quello che sto dicendo, chi ci ascolta lo prenda con le dovute cautele e pinze. Ma dopodiché uso un po' di logica. Maggio e giugno sono generalmente il periodo in cui ci sono le amministrative. Quest'anno si voterà in città come Milano, Roma, Napoli, cioè grandi città, le città più importanti d'Italia. Sì, sì. E guarda caso tutte queste città al 90% saranno nuovamente governate dal centro-sinistra. Quindi immaginare un election day che vede prevalere il centro-sinistra delle grandi città in corrispondenza con le politiche, la vedo molto molto complicata. Se vuoi la mia, questi cercheranno di capire che cosa succederà nello scenario internazionale, e dopodiché, ivi compreso le elezioni del 3-4 novembre del midterm negli Stati Uniti, saranno determinanti, e o si voterà a marzo, quindi diciamo marzo-aprile, oppure si andrà direttamente a ottobre, a fine legislatura.
2: E cosa pensi dell'effetto effetto Vannacci? Sta perdendo quota in queste settimane? Potrà avere una rilevanza? Si sgonfierà?
3: Allora, l'effetto Vannacci è molto pericoloso, non dal punto di vista politico-programmatico, perché dice tante di quelle cavolate che non stanno né in cielo né in terra, e giuridicamente e economicamente sono irrealizzabili e sono follie, insomma, sono buffonate. La verità è che è l'effetto emozionale che genera.
2: Sì, sì.
3: È l'effetto culturale, è un po' sulla falsa riga di tutte quelle narrazioni che poi ti vedono penalizzare, cioè rincorrere. Cioè, a me la cosa folle è che questo governo ha fatto un decreto che ancora deve arrivare in aula, rincorrendo la narrazione di Vannacci sulle classi separate. Ora, benedetto quel Dio, ma chi vive da 50 anni in Svizzera, soprattutto in Svizzera tedesca, che ha vissuto la difficoltà dei propri figli che venivano penalizzati, messi nelle real o nelle sonderclasse oppure discriminati, ma come diavolo fa a rincorrere Vannacci? Allora, questo è il tema. Allora, da questo punto di vista, caro Leo, serve che una sensibilizzazione delle persone. È quello che dico da una vita: chi ha vissuto l'esperienza degli stagionali deve avere il coraggio di raccontarla ai propri figli e ai propri nipoti, cosa che per tanto tempo non hanno fatto per vergogna. Cioè, il mondo sta finendo dietro a quattro fessi, perché solo così li puoi definire, e sono più fessi ancora tutti quelli che vi vengano a chiedere il voto, il generale, ma generale De Ghe, che è un buon maresciallo Badoglio, e che se qualcuno conservasse un minimo di storia fascista saprebbe benissimo che l'offesa più grande che puoi dare a un cretino che va in giro a dire cavolate, punto.
2: Esatto, molto chiaro il tuo pensiero.
3: No, ma quelli, ma sai perché sono? Guarda, io non mi infervoro.
2: Oggi ti sento invece particolarmente accorato.
3: Ma ti spiego perché. Perché a furia di assecondare i cretini, rischi di fare cretinate e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Perché poi alla fine un giorno ti ritroverai dove... ma dico io, riflettiamo 30 secondi. Immagina il caso tipico di un pensionato. La classica persona che adesso ci sta ascoltando,
2: sì,
3: che è andata in pensione, vive... ha avuto qualche acciacco, vive in difficoltà tra casa affitto e crank in casse che è esplosa alle stelle, casomai deve usufruire di un minimo di assistenza dopo che si è spezzato la schiena 50 anni in Svizzera, arriva qualcuno e gli dice: senti, tu sei un coso, devi reemigrare, te ne devi tornare a casa tua.
2: Sì.
3: Ma ti sembra normale a te? Dopo uno che ha dato la vita, le gambe, i polmoni, la schiena e la salute... per un altro paese e che rispetta le leggi, paga le tasse e non ha mai commesso nessun reato se non quello di essere italiano all'estero. Cioè, questo è il tema.
2: Sì,
3: allora
2: sì.
3: Tu alle persone le cose le devi raccontare per quelle che sono. È finito il tempo educazionale della filosofia politica. Qua la gente sta in difficoltà, ha fame e non arriva alla fine del mese. E non solo in Italia, anche chi vive all'estero, perché non tutti fanno i manager o i professori universitari, per essere chiari. Io lo so e tu lo sai quanto me.
2: Sì, ne sappiamo qualcosa, anche noi che viviamo in Svizzera, con la vita che già era cara di per sé, ma oggi davvero diventa difficile, anche soprattutto per il ceto medio. Senti Tony, una parola anche sulle elezioni comites, che appunto sono...
3: Assolutamente sì. Allora, in Svizzera si rinnovano 7 comites, le liste sono state presentate in tutta la Svizzera, ci sono realtà dove ci sono liste uniche, realtà come Zurigo dove ci saranno 2 liste. L'importante è iscriversi, partecipare e votare. Io mi rendo conto che per molti i comites sembra che non abbiano senso o valore, ma in realtà sono fondamentali, importanti e sono la prima base di rappresentanza e di prossimità. Poi dopodiché la politica ha la responsabilità di doverli riformare, dargli ancora più valore. Io lo dico da sempre, ci ho anche provato, ma non c'erano spazi e margini in questa legislatura. I comites devono diventare come i consigli comunali italiani, cioè un consigliere comites deve avere facoltà e potere di firma di un atto base, deve poter interloquire ed essere l'interfaccia diretta. Oggi molti consiglieri del comites di destra e di sinistra, in queste cose caro Leo, non si fanno distinzioni,
2: sì.
3: Si mettono a disposizione dei connazionali. Poi, dopodiché, è chiaro, io ho il mio orientamento politico e sono un uomo di parte, tuttavia invito tutte e tutti a partecipare, a partecipare, a partecipare.
2: Assolutamente, quindi questo tuo appello è estremamente importante. Allora, io so che tu sei sicuramente in viaggio, abbiamo appunto anticipato questo intervento proprio per averti, ma prima di chiudere voglio anche ricordare la tua ultima pubblicazione, perché insomma chi ci segue, chi ti conosce sa la tua attività anche da storico dell'emigrazione, e ricordiamo che nel 26 è stato pubblicato da Donzelli Una Repubblica fondata sull'emigrazione, Marcinelle, storia e simbolo.
3: Sì, guarda, lo dico velocemente. L'intenzione era, è vero che cadeva l'anniversario di Marcinelle, quindi è la più grande tragedia che noi ricordiamo insieme a Matt Mark, diciamo dell'epoca repubblicana, per essere chiari. Tuttavia avvertivo l'esigenza di riordinare cose che avevo scritto, sulle quali riflettevo da decenni, ovvero proprio quello che dicevamo prima: noi andiamo sempre più verso una campagna elettorale identitaria,
2: sì.
3: Cioè quello, anche nella società, quello che ti chiedono: tu chi sei? Come se dovessi avere una purezza È come se l'essere svizzeri e italiani allo stesso modo fosse una penalizzazione e non un valore aggiunto. E allora ho cercato e ho dimostrato con documenti d'archivio, con gli atti parlamentari, come la Repubblica Italiana non fosse fondata sul lavoro, ma in realtà sull'emigrazione, partendo dall'accordo con il Belgio del 1946 che scambiava 50.000 minatori in cambio di carbone, e l'accordo del 1948, quello più importante, che cambierà la storia dell'Italia e della Confederazione Elvetica, proprio con la Svizzera, dove oggi ancora risiede la terza comunità di italiane e italiani nel mondo, a testimonianza di come l'emigrazione nell'organizzazione, nelle politiche, nei soldi investiti è stata una leva fondamentale per la rinascita dell'Italia. D'altronde, più del piano Marshall, e chi ci ascolta lo sa meglio di chiunque altro, la modernizzazione del paese da nord a sud, soprattutto nella provincia italiana, non è avvenuta con il piano Marshall, è avvenuta con le rimesse degli emigranti che partivano, sì, Salivano alla stazione di Zurigo, si erano cuciti nelle canottiere i soldi, perché all'epoca non esistevano i bancomat, bisognava attendere l'84 o gli anni 90 per averlo diffuso, e scendevano giù i soldi di un anno di lavoro per farsi quella casa che oggi vedono ancora tassato, che non sanno cosa fare.
2: Esatto, ok, quindi una Repubblica fondata sull'emigrazione, una lettura assolutamente importante per noi, soprattutto per noi che viviamo qui in Svizzera, all'estero. Tony, allora io ti libero in qualche modo e ti lascio ai tuoi impegni, ti ringrazio sempre ovviamente per la disponibilità, ti auguro buon lavoro e mi auguro di riaverti presto.
3: Grazie a te,
2: grazie.
3: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Lora.
2: Grazie.
0: Radio Lora Italiana. Tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.

che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è.

0: Valerio Scanu, per tutte le volte che. Radio Lora Italiana 9:41.
1: Radio Lora Italiana, appuntamenti.
0: Eh sì, avete sentito il tema della settimana che abbiamo anticipato e quindi abbiamo saltato praticamente la rubrica degli appuntamenti. E ci siamo adesso, recuperiamo naturalmente gli appuntamenti. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica della radio per mandarci i vostri annunci di feste, serate informative, mandateci i volantini o comunque le informazioni sulle vostre serate e i vostri eventi a radioloraitaliana@hotmail.com. E iniziamo con degli eventi che riguardano sabato prossimo, Leo.
2: Allora, due eventi, esatto, Bruno, per sabato 17 ottobre l'Associazione Campana De Santis di Zurigo organizza la tradizionale castagnata a Schlieren questa volta, presso la Sporthalle Unterrohrstrasse 2, l'indirizzo a partire dalle ore 19. Piatti tipici, tradizione e divertimento, castagne gratis per tutti. L'entrata per i soci è gratuita, i non soci franchi 10. Ci sarà anche musica dall'Italia. E per prenotarsi fino ad esaurimento posti potete chiamare, vediamo uno dei recapiti, Pasquale Gatta allo 078 806 98 51 oppure Pietro Fasano allo 079 664 10 19, ripeto 079 664 10 19. Castagnata quindi dell'Associazione Campana, per l'Associazione Campana De Santis di Zurigo, Francesco De Santis di Zurigo, sabato 17 ottobre dalle 19 a Schlieren Sporthalle Unterrohr. Secondo appuntamento per il 17 ottobre, il Circolo Culturale Benemerito Sandro Pertini di Dietikon, che propone un concerto di musica napoletana, Capriccio Partenopeo, dedicato alla memoria di Luigi Fucentese, un viaggio musicale nella tradizione vocale napoletana, con il soprano Anna Maria Milo, la violinista Beatrice Milo, il tenore Mauro De Santis e il pianista Catello Milo. Il tutto sabato 17 ottobre a Dietikon, sala centro parrocchiale Sant'Agata, Bahnhofplatz 3 è l'indirizzo. L'inizio del concerto è previsto per le ore 20. L'ingresso è libero, seguirà colletta. Quindi Capriccio Partenopeo dedicato alla memoria di Luigi Fucentese. Sabato 17 ottobre a Dietikon.
0: Una serata informativa per quello che riguarda le pensioni, il risparmio e il futuro e i tre pilastri, ecco, il sistema, praticamente il sistema previdenziale svizzero, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera di Zurigo, l'azienda Generali e la Swiss Italian Society. Allora, questa serata sarà il 22 di ottobre alle 18:30 presso la sede della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera di Zurigo alla Dolderstrasse 62. Per iscriversi bisogna andare sul sito della Camera di Commercio, iscriversi lì praticamente. Il sito è ccis.ch. I posti sono limitati. E c'è un ingresso da pagare per i soci della Camera 15 franchi, per i non soci 20. Seguirà poi anche un momento di networking conviviale con un aperitivo. Quindi il 22 ottobre dalle 18:30 in poi alla Dolderstrasse 62 di Zurigo, serata informativa per orientarsi nel sistema previdenziale svizzero, pensioni, risparmio e futuro, terzi pilastri, e iscriversi quindi sul sito ccis.ch della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.
2: E anche quest'anno ritorna Zurigo in italiano, con un'ampia rassegna di eventi, incontri e spettacoli dedicati alla lingua e alla cultura italiana, promossi dalle numerose istituzioni e associazioni italiane di Zurigo. Le manifestazioni si protrarranno fino al dicembre 2026, ecco. Noi abbiamo scelto di segnalare uno dei prossimi appuntamenti, un attimino che lo recuperiamo. Ecco qui, ascoltando Nostalgie di Grazia Deledda, lettura narrata tra memorie, migrazione e appartenenza. A 100 anni dal premio Nobel a Grazia Deledda, la voce narrante di Linda Fallea Buscemi rievoca nostalgie, accompagnando il pubblico con passaggi scelti e commenti. Un romanzo del 1905 sorprendentemente attuale, sospeso tra radici e sentimenti universali. Quindi, per quanto riguarda Ascoltando Nostalgie di Grazia Deledda, l'appuntamento è per il 24 ottobre qui a Zurigo, presso la libreria 102F. Si trova alla Glasmalergasse 6, qui a Zurigo appunto, e organizza la libreria stessa, gli amici del liceo artistico, l'Associazione Svizzera per i rapporti culturali ed economici con l'Italia. L'ingresso è libero, quindi 24 ottobre, libreria 102F Buchhandlung, qui di Zurigo, Glasmalergasse 6, Ascoltando Nostalgie di Grazia Deledda. Quindi questa lettura narrata tra memorie, migrazione e appartenenza, quindi.
0: Vi anticipo due feste bellissime, spero, meno pare, perché è un bel volantino colorato, ed è l'Associazione Sarda, praticamente l'Unione Emigrati Sardi, insieme alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, con il patrocinio della regione della Sardegna, che organizzano questa grande festa, canti e balli con costumi tradizionali dedicati alla Sardegna. Quindi si chiama Festa Sarda, alla Gemeindesaal Vorbiger a Rümlang, sabato 31 ottobre. Si esibiranno Sandra Ligas Band, il gruppo folk Tiscali d'Orgali, accompagnato dall'organettista Martino De Luigi. Quindi si potranno gustare delle specialità gastronomiche dell'isola, quindi tutto Sardegna alla Gemeindesaal Vorbiger, 31 ottobre, dalle 18 in poi, e l'ingresso è gratuito. E un'altra grande festa, Festa Italiana, sabato 14 novembre, vi anticipiamo perché è uscito proprio l'altro ieri questo appuntamento, sì. E quindi partono anche le prevendite. Il 14 novembre, Festa Italiana, come dicevo, con ospite il comico calabrese Franco Neri, musica con Marco Salento, tante specialità, ci sono ingressi con la cena incluso 50 franchi, oppure solo ingresso 30 franchi, i bambini fino a 10 anni hanno l'ingresso libero, c'è anche un menù proprio dedicato ai bambini. Per prenotazioni bisogna chiamare la signora Giovanna allo 076 522 6968. Lo ripeto quindi, per Franco Neri, il comico calabrese, che tra l'altro presto vedremo anche a Zelig, perché stanno riproponendo un Zelig
2: 30 anni,
0: sì, esatto, sì, quindi sì. Lui sarà alla quarta puntata il 14 novembre, Festa Italiana con Franco Neri appunto. Telefonate per prenotare allo 076 522 6968.
2: E chiudiamo, allora facciamo un unico blocco, Bruno, le segnalazioni di quest'oggi, con un suggerimento, magari così pensateci un attimo, magari si può fare un salto in novembre alla 96esima fiera del Tartufo Bianco d'Alba, ecco, dal 6 all'8 novembre. Il Circolo Culturale Sandro Pertini che propone questo viaggio, si parte il 6 novembre da Dieticon Statale, da Zurigo parcheggio autobus. Alba, ricordiamo, è famosa principalmente appunto per le sue eccellenze enogastronomiche, ma non solo per il Tartufo Bianco d'Alba, ma anche per i vini pregiati, perché praticamente è la porta d'accesso alle colline di Barolo e Barbaresco, ma è anche la sede storica della multinazionale dolciaria Ferrero, la patria della Nutella, del celebre prodotto locale della nocciola piemontese, ma anche città creativa UNESCO per la gastronomia. Quindi fateci un pensierino, insomma.
0: Il pensierino alla Nutella ce l'ho fatto subito, Leo, adesso, appena hai detto, vero? Anche
3: mio... Sì, mi è venuto subito in mente.
2: Vero, ecco.
0: Bella fettina di pane.
2: C'è venuta voglia di Nutella, quindi...
3: Poi quando entri in Alba senti proprio questo profumo di Nutella.
2: Si sente proprio, è ben...
0: Fantastico.
2: E quindi vi ricordo questa 96esima fiera del Tartufo Bianco d'Alba dal 6 all'8 novembre col Circolo Sandro Culturale Sandro Pertini di Dieticon. Per informazioni chiamare Mario Pingitore allo 044 740 5401, 044 740 5401.
1: Radio Lora Italiana.
4: Accendi la tua domenica.
0: Domenica accesa, sicuramente a casa, in macchina, dove ci ascoltate, spero ovunque, anche sulla app, via televisione, insomma sono vari i canali dove potete ascoltarci, anche online su lora.ch. Salutiamo anche la nostra radio amica R102.ch, Radio 102 trasmette 24 ore su 24, ma la domenica mattina il segnale di Radio Lora Italiana è in Ticino e anche sul DAB, quindi a questo punto salutiamo i nostri amici nel Ticino.
2: Il nostro Davide soprattutto,
0: Davide,
2: che è anche un nostro collaboratore, ricordiamo.
0: Ovvio,
2: ecco.
0: ovvio.
2: Ciao Davide. Bene, tra poco il nostro Alessandro Gatta ci delizierà appunto con le sue considerazioni, con i suoi gossip, nel senso buono ovviamente, lui è un uomo di TV, ci parla
0: certo.
2: di TV, ma non solo, quest'oggi parleremo dei nuovi programmi TV che hanno preso il via da poco, ma anche di uno scivolone televisivo, se ne parla tantissimo online in queste ore, che riguarda una conduttrice televisiva. Vediremo tutto tra poco.
0: Sì, torniamo alla musica con un brano di qualche anno fa, un grande cantautore italiano.
2: Sì,
0: a me
2: lui
0: piace molto, non solo perché come musicante, come cantante. Esatto,
2: ecco. Va bene. Temevo tu potessi dirlo. Ecco, l'hai
0: va
2: detto.
0: Bene, mi fermo qua.
2: Ecco. No, diciamo, parliamo di vorrei anche il suffragio della nostra Lorenza, che è lombarda come lui, perché Ruggeri è lombardo come te.
3: Sì, però io sono milanista.
2: E niente, non ce la faccio, insomma, no. Riesco a tirare.
0: Allora, mentre io e Lorenza ci diamo adesso un po' di
2: A proposito
0: botte,
2: dell'Inter,
0: no,
2: purtroppo devo dire che ho letto, insomma, in giro, io
0: che
2: seguo un po' il
0: calcio.
2: Avete
0: sì.
2: vinto e insomma, non c'è trippa per gatti, perché fate un altro campionato,
0: no,
2: insomma.
0: Ma dai, c'è la Roma, c'è la Lazio, c'è
2: no, ma siete
0: dietro.
2: Veramente fortissimi. Sarà dura battervi quest'anno.
0: Ma vedremo, dai.
2: Vedremo. Però parlando di non è d'accordo ovviamente la milanista Doc qui, e sarà dura per voi battere i cugini interisti.
3: Vabbè
2: dicevamo, perché Enrico Ruggeri è uno dei grandi personaggi cantautori della nostra, ma ti voglio interpellare perché lui ha trattato il tema donne, insomma, l'universo femminile in maniera veramente molto sensibile, delicata da parte di un uomo.
3: Sì, soprattutto
2: vero?
3: Anche negli anni passati, dove il tema
2: sì.
3: non era così, cioè non sì. c'era così tanta sensibilizzazione, mentre lui è stato proprio uno dei precursori di portare avanti la nostra voce, diciamo.
2: Esatto, e l'ha fatto veramente in maniera originale, profonda e unica, ecco, diciamo, un cantore delle donne, diciamo,
3: sì, ci piace
2: sui
3: molto,
2: generis,
3: ci piace
2: vero?
3: Tantissimo.
2: E noi abbiamo recuperato un brano che adesso ci declamerà il titolo ce lo declamerà il nostro Bruno.
0: Che temperamento!
2: Enrico Ruggeri.
1: Radio Lora Italiana.
5: Accendi la tua domenica.

0: Enrico Ruggeri, che temperamento, vabbè, lui ne ha un grande temperamento, lui conosciuto ovviamente per le sue grandi esibizioni sul palco live, ma anche come conduttore naturalmente, fa anche la radio, ecco, insomma, o l'ha fatta fino a poco tempo
1: sì,
0: fa.
1: Sì, ha scritto libri, insomma, davvero un personaggio versatile e
0: molto,
1: con
0: molto.
1: Molte sfaccettature, va bene.
0: Le 10 a Radio Loro Italiana, puntuale del 11 ottobre 2026.
2: Gatta Cicova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gatta Cicova.
0: Siamo con Gatta Cicova, come ogni due domeniche, in diretta con noi a Radio Loro Italiana, e diamo il benvenuto al nostro caro amico di Radio Loro Italiana, Alessandro Gatta. Buongiorno.
1: Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno, buongiorno, bentornato Leonardo, che è un po' che non faccio la rubrica con la tua presenza.
1: Esatto.
3: e tanti auguri, che ieri è stato il compleanno del nostro Bruno.
1: Esatto.
3: Che,
0: grazie,
3: caro Bruno,
0: grazie.
3: Buon compleanno.
0: Grazie.
3: Quindi
0: di cuore.
3: Facciamo un po' i formali, no, non dico anni 90, però insomma, no, adeguiamoci, no, anche ai tempi.
0: Esatto,
3: no?
0: Esatto, esatto, ci sta. Grazie. Dai. Mille, grazie.
1: Esatto.
0: Per gli auguri, ti saluta.
4: Buongiorno,
0: anche Lorenza.
4: Alessandro,
0: anche Lorenza è con
4: buongiorno,
0: noi.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco qua.
3: Eccola, ciao,
4: ciao.
3: Eccola, mi manca anche con te, ci siamo sentiti un po' di tempo fa, quindi
4: fa,
3: ben,
4: sì,
3: ben trovata, mi fa piacere sempre.
1: Allora, carissimo, prima di entrare nel vivo, volevo chiederti della polemica di queste ore, perché non si parla d'altro sui social, e tu che sei un uomo di televisione, insomma, sei colui che può leggere questa vicenda nel migliore dei modi. Allora, succede che una conduttrice televisiva, Elisa Isoardi, che conduce un programma nel pomeriggio del sabato di Rai 1,
3: sì,
1: è incappata in uno scivolone davvero patetico, perché praticamente, pubblicizzando sui social il suo programma, ha fatto così vedere inavvertitamente una lista, una cosiddetta lista di totomorti, Deadpool si dice. Un elenco, i famosi coccodrilli, no? Quelli che esistono in tutte le redazioni dei giornali, che sono preparati nell'eventualità, insomma, del decesso di un personaggio famoso. Ecco, polemiche a non finire, lei si è scusata. Cosa ne pensi? Qual è la tua lettura?
3: Allora, innanzitutto dico subito una cosa importante: non è vero quello che hanno detto loro, che hanno detto delle persone, che noi preparavamo i coccodrilli mesi prima, perché io ero l'addetto ai morti, lo dico la verità.
1: Ah, ecco.
3: Ho fatto tutto, ho fatto Dolluri, ho fatto tutto, ero il più veloce al montaggio, scusate,
1: sì,
3: l'autoriferimento, sembro Barbara D'Urso oggi o Valeria Marini, fate come vi pare, autoriferito, esaltato, però devo dire che io ero velocissimo e ho fatto tutti i morti, sono usciti tutti bei ritratti, belle cose, perché al montaggio devi essere velocissimo nel farli, a parte purtroppo, l'ahimè, Mario Merola, che non riuscivo a farlo. Ci sono dei casi in cui non riesci a fare un coccodrillo. Che cos'è il coccodrillo? Sono le immagini che tu metti da parte e con qualche frase, magari già premontata, in modo tale che aggiungi soltanto la data di morte, eccetera. Non è vero che si prepara prima. Una televisione nazionale come la RAI, che rappresenta da 44 anni, ecco, che cosa secondo voi, che cosa posso dire? Io trovo superficiale l'atteggiamento di alcuni colleghi, comunque Elisa Isoardi non credo sia giornalista, non lo so, non la conosco, non la conosco,
1: sì,
3: però è una cosa assurda, una cosa molto triste. Mi dispiace vedere a volte in Rai questa superficialità. Ho notato superficialità purtroppo non soltanto negli ultimi anni, ma nel corso dei decenni, come in tutte le aziende, c'è poco controllo, no? Perché poi una delle cose più importanti è il controllo. Quando pubblichi una cosa su Facebook, su Instagram, su TikTok,
1: sì,
3: verifica cosa stai pubblicando, al di là di tutto.
1: Sì, sì,
3: cioè,
1: sì,
3: verifica le... Poi noi lavoriamo da 3 anni insieme in questa rubrica, che io ci metto anima e cuore, quindi non è che perché no, perché è radio, non è televisione,
1: chiaro,
3: io
1: no,
3: metto,
1: no, certo,
3: la stessa professionalità. e con voi vi mando le interviste, le curiamo, prevediamo, cerchiamo di accontentare l'ospite mettendo la grafica giusta, il certo. povero Bruno che mi manda le cose al grafico, insomma c'è tutto un lavoro
1: certo.
3: dietro,
1: no, certo.
3: Leonardo che mi sente, sono d'accordo, non sono d'accordo,
1: sì, sì.
3: E la mia, io parlo di me, scusate, perché Gattacicova non posso parlare degli altri,
1: e
3: di voi parlo pure, noi mettiamo la professionalità. Qui c'è stata una grande mancanza e un'azienda del genere, questo per quanto riguarda il punto di vista tecnico televisivo. E poi chiudo dicendo che poi c'è un'etica, nel senso mettiti, cioè anche perché vedere un Vincenzo Mollica

0: detto pubblicamente in diretta ieri,
1: Sì.
0: la scusa va fatta anche pubblicamente, c'è stato un errore. Purtroppo io devo ammetterlo, non mi interessa se non mi chiamano tanto, con i miei testi di filosofia di certo non posso andare ospite in queste trasmissioni, quindi non mi interessa nulla, cioè non voglio andare oltretutto,
1: Sì.
0: non mi propongo, non mi interessa avere un interlocutore, diciamo che l'etica è importante, ragazzi, io porto avanti un discorso di etica, questo è il mio pensiero.
1: Esatto. Allora, dopo questa, insomma, doverosa premessa, perché non si parla d'altro, ecco, quindi ha scatenato un vespaio di polemiche questa vicenda. Torniamo a noi e con l'autunno sono partiti i primi programmi televisivi, quelli tra i più seguiti, si fa per dire, perché insomma ormai 2-3 milioni sono considerati, l'abbiamo sempre detto Alessandro, dei grandi successi, quando invece prima eravamo sui 10, 7, 8 milioni. Allora, che ti è sembrato di questi primi passi delle trasmissioni che sono partite da poco?
0: Allora, oggi aggiungo a tutte le trasmissioni che abbiamo visto, Domenica In, Ballando con le stelle, la Rai, tale e quale, Grande Fratello, prendiamo proprio, sta per partire Amici con i nuovi giudici, i nuovi insegnanti, mille polemiche, se ci mettiamo a seguire tutto faremo
1: Certo.
0: mezzanotte e mezza, come dico sempre. Gattaciclo oggi vi dice una cosa, che cosa dico? Che al di là dell'ascolto basso, cioè sono ascolti
1: Molto
0: bassissimi, Grande
1: bassi, sì.
0: Fratello ha fatto 1.700.000 contro i 3.300.000 di The Voice, che ha stravinto, insomma questa Fiorella Mannoia ha portato fortuna, devo dire, al programma ancora di più,
1: Sì.
0: quindi è andata benissimo, che è un programma veloce, bello, nostalgico, adatto alla televisione delle persone che vedono Rai 1, però c'è un dato in più da tenere presente. È dato web, cioè live, ormai live, chiamiamolo come ti ci pare,
1: Sì.
0: c'è anche da considerare quante interazioni ci sono su Instagram, perché tutta la parte televisiva generalista che è crollata, però magari non è come si dice a Roma se rifamo con l'aietto, scusate il dialetto, però il web in qualche modo, dico, aggiungo, fa vedere per esempio Grande Fratello l'anno scorso e anche quest'anno che va malissimo. Però ci sono tantissime interazioni sui social, quindi
1: Sì.
0: più magari di altre trasmissioni che vanno leggermente meglio. Mi è piaciuto molto il cast di Ballando con le Stelle, devo dire la verità, questa Monica Guerritore ieri sera ha fatto una performance meravigliosa, dando una comunicazione importante di struttura, di anima, ma a me piace tanto, a parte ho un ricordo meraviglioso, mi piacciono tanti i silenzi di Ornella Muti. Lei sta lì,
1: Sì.
0: muti di cognome, muta. Cioè, è qualcosa che mi allarga il cuore, in un mondo dove tutti
1: Sì.
0: straparliamo, dove abbiamo sempre dei pensieri, dove tutti sappiamo tutto, lei fa la pausa.
1: Basta essere muti e l'ho fatta la battutaccia del
0: Guarda,
1: giorno.
0: con questi occhi
1: Sì. Che
0: stupendi, che insomma
1: parlano, che
0: io la
1: parlano.
0: trovo anche una grande attrice, il bacio di ieri sera con Pasquale. È stato qualcosa.
1: Sì.
0: Oggi sono un po' romantico, molto signora che lava i piatti la
1: Sì,
0: domenica mattina oggi,
1: ti sento
0: perché
1: molto,
0: quindi
1: molto dolce,
0: molto leggera,
1: romantico, sì.
0: romantico. Quindi vedi questo sguardo, veramente mi si allarga. Io sono per Ornella Muti,
1: Quindi
0: proprio
1: tu sei del
0: grandiosa,
1: partito Pro Muti,
0: grandiosa.
1: che peraltro è sempre molto interessante non solo ammirarla perché è splendida ancora oggi, ma anche le sue interviste non sono mai banali, Alessandro. Quando rilascia interviste è sempre molto interessante seguirla e
0: Sì.
1: quindi l'ho apprezzata molto, ecco. Noi l'avevamo intercettata anche qui a Zurigo, l'abbiamo persa per pochissimo, ma insomma speriamo di averla qui. E credo sia veramente un grande, grande personaggio. Invece, cosa pensi della D'Urso, che è stata appunto, che sostituisce di
0: La
1: fatto la...
0: D'Urso ha dei momenti in cui mi sta simpatici. Scusami, non ti ho fatto finire la parola perché sei andato a sfumare. Che cosa dicevi? Cosa pensi della D'Urso in giuria di Ballando,
1: Sì, in
0: no?
1: giuria, perché insomma il new entry insieme a Matano non se ne poteva fare a meno, insomma, però sono dappertutto questi, vabbè.
0: Allora, la D'Urso, io ho un sentimento contrastante con la D'Urso. In alcuni momenti mi fa impazzire,
1: Sì.
0: perché comunque lei è un animale della televisione,
1: Ah,
0: come
1: beh,
0: lo è Chiara
1: certo, non si
0: Buonaventura,
1: discute.
0: conoscono i trucchi televisivi, li usano,
1: Sì, sì, sì,
0: non
1: sì.
0: è mai reale ciò che dicono,

0: strategia, quindi è veramente qualcosa di perfetto. Io che sono un televisivo
1: mestiere
0: e
1: anche
0: come
1: quello, dai.
0: ed è un mestiere ed è una grande mestierante, veramente ho un'audizione perfetta. Io
1: Sì.
0: amo la voce di Barbara D'Urso
1: Sì.
0: perché ha questa vocalità curata, bella, proprio veramente bella, bella, bella. In un mondo dove tutti parlano in dialetto, dove tutti parlano male, sentire anche un italiano così bello è importante. Diciamo anche queste cose, perché altrimenti poi quando dice, quando fa la provocatrice con la D'Urso, con la Ornella Muti, perché tu sai che hanno avuto questo contenzioso con Naiche
1: Certo, con
0: Nuelli,
1: la figlia di
0: eccetera,
1: Muti.
0: tante contraddizioni, lì un po' capire il limite tra gioco, televisione e ascolto. Infatti si è parlato solo di questo tutta la settimana, sei gelosa, no?
1: Sì,
0: E tu
1: sì,
0: sei un
1: sì.
0: po' gelosa di Barbara D'Urso, gelosa della Muti, l'avventura l'ha provocata, e hanno cavalcato questa notizia perché di qualcosa si deve pur parlare, insomma. Quindi la D'Urso è bella, a me piace in giuria Barbara D'Urso, perché no? Dai,
1: Esatto, invece
0: è divertente.
1: del ballerino della Muti, cosa pensi?
0: Pasquale.
1: Pasquale,
0: Beh,
1: la.
0: anche lui è un giocherellone, è bravissimo, quindi sta questo gioco tra le due, no? Un po' Toy Boy tra la D'Urso e la Muti, quindi è un po' un gioco così, anche un po' fa sognare appunto le casalinghe di Voghera o di quello che vi pare, e quindi la donna un po' attempata, che è amata, che è vista da un bel giovane, non è male. Dai, vediamo anche questi aspetti
1: Sì,
0: qui,
1: e
0: che sono un po'
1: chiudiamo
0: aspetti
1: qui perché poi
0: goliardici.
1: sembra un po' troppo gossip. Vedo che in qualche modo, insomma, subisce un po' il fascino della Muti, Pasquale. Ecco, sì,
0: Eh
1: no.
0: sì, vabbè, oggi abbiamo dato per la
1: Sì.
0: prima volta dopo 3 anni un excursus un po' più gossip,
1: Un
0: ma
1: po' più
0: penso
1: gossip, non lo
0: di
1: facciamo,
0: alto
1: però,
0: livello,
1: insomma, è
0: dai.
1: anche
0: Perché se
1: la.
0: noi parliamo della fenomenologia, ne abbiamo già parlato altre volte,
1: Esatto. Io sono poi per
0: l'ingattatura
1: l'alto e il
0: cambia,
1: basso.
0: cambia,
1: Sì.
0: cambia. Come si cambia per non morire, come si cambia per amore.
1: Per amore, ma poi l'alto e il basso ci sta, voglio dire, quindi non.
0: Certo, ma
1: Non.
0: poi non è basso,
1: E
0: è
1: infatti.
0: divertente, il divertente è alto.
1: Esatto. Questo quindi per quanto riguarda. Mentre io e chiudo, ho guardato ieri sera soltanto la seconda parte di Ballando, quindi sono andato a letto tardissimo e facevo zapping con Tu sì che vales, però io mi chiedo veramente come si possa seguire un programma del genere con questi grandi personaggi, con le parrucche, Bonolis, eccetera, fare lip sync veramente. Sono rimasto, non avevo mai guardato Tu sì che vales, però veramente mi chiedo come si possa proporre del trash simile. Mi dispiace dirlo, perché insomma, De Filippi è una grande professionista, ma i suoi programmi trovo veramente siano quanto di più basso ci sia, insomma, in giro. Perché vedere personaggi del genere fare, cioè, manco nelle feste di terza media, insomma, si fanno cose simili, Alessandro.
0: Ma guarda, secondo me ci sta tutto, puoi anche fare l'ironia, ma anche ad amici, mettere qualcuno bravo, magari uno su
1: Sì.
0: cinque, perché anche i professori che ha scelto, insomma, lasciano il tempo che trovano, dai. Io capisco che la televisione è nome, capisco che la TV, anche X Factor, questi giudici, insomma, dai, ho
1: Sì,
0: delle perplessità. Però,
1: assolutamente.
0: come dici tu, io capisco il trash, sono anche molto aperto, sono molto easy, molto leggero. Però insomma qualche cosa di qualità andrebbe messa, perché altrimenti diventa troppo, troppo, troppo,
1: Certo,
0: troppo.
1: certo.
0: Stiamo veramente andando, questo ti do ragione, verso l'estremizzazione del volto televisivo, del nome, hanno paura, quando invece, qui aggiungo, ci sono dei podcast delle persone che invece sono preparatissime e che darebbero davvero un valore aggiunto, no? Chi ama davvero la musica, chi ama la danza. Non dico tutti sconosciuti, però magari una persona meno conosciuta, ma che abbia più competenza.
1: Esatto. E poi tu mi dicevi che avresti voluto parlare un attimo anche di tutti coloro che ad esempio danno consigli sulla vita dei VIP sui social, riservatezza o apertura, insomma, cosa intendi esattamente? Ecco, approfondiamo un
0: Allora, è
1: attimo questa
0: collegato con
1: tua.
0: quello che abbiamo detto
1: Sì, che ha, la
0: adesso,
1: connection
0: Leonardo.
1: c'è con il
0: C'è una
1: discorso.
0: connection perché? Perché
1: Sì.
0: comunque abbiamo parlato di gossip, no? Di gossip a livello di Muti, D'Urso, Ballando,
1: Sì.
0: The Voice e bla bla bla. Che cosa succede da qualche anno a questa parte? Negli anni che ho vissuto io,
1: Sì.
0: effettivamente il divo, il giornalista, il cantante, eravamo tutti, siamo tuttora riservatissimi. non si racconta troppo della vita personale. Adesso mi opero al labbro, ta, mi devo il dente, ti, mi levo i, mi cambio i capelli, mia madre ha la febbre, cioè veramente tutti sottoscrivono perché è proprio una conseguenza di quello che abbiamo appena detto del reality, della realtà, no? Questo mischiare realtà e mondo del cinema, della televisione con i social. Quindi tutti si permettono di dire tutto, no? Perché tua madre è qua, no? Perché tu mi devi dire quante volte sei andata a letto questo mese con la tua moglie, col tuo amante, uomo o donna che sia, perché mi devi dire esattamente che cosa provi, l'emozione, tu sei cattiva, tu sei brutta. È questo che io voglio dire, perché comunque è un punto di vista. Da osservatore, da antropologo in questo caso, per capire proprio la fenomenologia come va avanti, nel senso non possiamo noi sempre stare con questa aspettativa che stuzzica dei traumi, perché stare sempre nell'attesa di avere un giudizio positivo o negativo che sia sui social e bla bla bla, quindi è tutto collegato con la comunicazione, è stressante per chi lo subisce, ma anche stressante perché comunque tutti si sentono giornalisti, critici, psicologi, filosofi, cioè non c'è più una personalità. Per cui ti trovi, come ti trovi, i 100.000 inviati a Sanremo, eravamo 4, non so, 150.000, come ti trovi lo psicologo, lo psichiatra, adesso sono tutti psicologi che vanno in trasmissione, c'è la ballerina che ha preso la laurea in psicologia che va a fare l'esperta in psichiatria. Quell'altra che ha fatto un esame di filosofia è filosofa, cioè non si capisce niente. Le radio che sono popolate da gente che ha fatto un corso di dizione 15 giorni, ta, e si propone come speaker. Questa è la realtà, questo volevo dire. Ci tengo a dirlo perché altrimenti diventa tutto, no? Uno spaccato poco realistico. Quindi chiudo dicendo, prendiamo esempio dalla Muti, siamo un po' più muti. Ognuno facesse quel che cazzo vuole, una parolaccia, concedetemela
1: Ci sta,
0: ogni
1: dai.
0: 15 giorni, grazie, vi ringrazio tantissimo e cerchiamo di dare spazio. Leonardo, se vuoi andarti, Bruno, se volete andarvi a fare una passeggiata romantica con chi volete voi, fatelo,
1: Ecco,
0: non ce lo fate sapere,
1: sì.
0: divertitevi,
1: Lo
0: divertiamoci.
1: facciamo, ho ascoltato attentamente.
0: Riservatezza, auguri, io quando faccio gatta cicova con voi.
1: No, no, non scappare perché ho
0: Ah, mi si
1: un'ultima
0: apre un
1: domanda.
0: mondo.
1: Non mi scappare, non mi scappare, perché tu
0: E
1: sai.
0: chi scappa? La gatta, lo gatta che gratta. Un altro esempio, gatta gratta. Gatta
1: Esatto.
0: gratta, potrebbe essere un'altra rubrica. Gatta gratta, capito?
1: Velocissimo, siamo addirittura d'arrivo, in conclusione. Volevo semplicemente sapere lo stato dell'arte, della tua ultima produzione letteraria. Dici solo a che punto sei. Solo a che punto sei e basta.
0: Io consegno tutto in largo anticipo, per cui ho consegnato tutto, sto rivedendo soltanto delle puntualizzazioni
1: Siamo alle bozze
0: a
1: allora.
0: livello di. Quindi sì, per cui non c'è problema. Io credo, presumo che per gennaio riusciamo ad
1: Ah,
0: uscire, capito?
1: benissimo,
0: Non
1: allora
0: prima.
1: ci segniamo
0: Non
1: questo
0: prima,
1: appuntamento. Non
0: non
1: prima,
0: prima.
1: non
0: Grazie di
1: prima.
0: tutto. Io
1: Ok.
0: sono felicissimo. Chissà che magari non faccio una scappata, certo, d'inverno. Magari a
1: Vabbè.
0: primavera vengo a fare un bel giro a
1: Noi ti
0: Zurigo,
1: aspettiamo, lo sai.
0: mi prendo
1: Ti
0: una
1: aspettiamo.
0: bella stanzetta sul lago e mi faccio 2 giorni lì. Va
1: Benissimo, Zurigo ti
0: bene?
1: aspetta. Grazie.
0: Bravissimo.
1: Grazie Alessandro.
0: Alessandro Gatta.
2: Ciao Alessandro,
1: Ciao, ciao,
2: grazie.
1: ciao. A presto. Ciao. Gatta Cicova, la rubrica di spettacolo con Alessandro Gatta. Gatta Cicova.
3: Radio L'Ora Italiana. Accendi la tua domenica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Abbiamo ascoltato Ernia con Dedica. E ora la rubrica Motori e Mobilità a cura di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch.
2: Motori e Mobilità a cura di Graziano Guerra.
3: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Lora Italiana, buongiorno. La prova. Mazda 6 elettrica sorprende fin dai primi metri. Silenziosa, pulita, con quella progressione elettrica che sembra cucita al piede destro. Ripartenza a razzo e i sorpassi diventano quelli di un jet, grazie ai 258 cavalli. Guida precisa, sempre composta, anche se la vettura mostra una certa rigidità sulle asperità più marcate. Non c'è un tasto start, il veicolo si attiva con l'apertura. Il selettore dietro al volante torna sempre in posizione neutra e per partire basta premere il freno e spostare su drive o R per la retromarcia. Prezzo base della Mazda 6e in test 43.600 franchi. AMAG apre a Cham il suo primo centro di ricarica rapida da 400 kW. Entro il 2027 sono previsti altri 20 siti in Svizzera. Alfa Romeo annuncia il rinnovamento di Junior Tonale Giulia Stelvio. Versioni, propulsori, colori, materiali e contenuti arricchiscono l'offerta e lasciano maggiore spazio alle preferenze individuali. Nei primi 9 mesi del 2026 il gigante cinese BYD ha immatricolato in Svizzera 4.568 veicoli. SEAL UDMI si conferma il modello ibrido plug-in più venduto, sia a settembre sia nel cumulato dell'anno. Jaguar, prima mondiale a New York per la Type 01, la nuova Gran Turismo elettrica supera i 1000 cavalli, offre fino a 720 km di autonomia e ricarica in 13 minuti per circa 320 km, ordinabile dal 2027. La nuova Honda Prelude Limited Edition debutta in Svizzera con motorizzazione ibrida, dettagli e finiture esclusive. Già ordinabile è in listino da 49.900 franchi. Il nuovo Hyundai Tucson introduce tecnologia ibrida, connettività basata sull'intelligenza artificiale e fino a 81 km di autonomia elettrica. Mercedes-Benz accelera sull'elettrico, record di vendite per le auto a batteria con un più 61% nel terzo trimestre e ordini fino al 2027 per diversi modelli. Volvo aggiorna la gamma SUV, nuove tecnologie per XC40 e X40 e EC40, mentre le plug-in XC60 e XC90 raggiungono fino a 200 km in modalità elettrica. Volkswagen chiude i primi 9 mesi del 2026 al comando del mercato svizzero con il 10,9% di quota. Oltre 1000 ordini già raccolti per la nuova ID.Polo. Il viaggio in Bretagna con la Renault Rafale E-Tech 4x4 300 Atelier Alpine. Sulle autostrade da Parigi alla Normandia, A13 e A14, non ci sono caselli, ma portali con telecamere che registrano le targhe. Il pedaggio va pagato entro 72 ore, a scanso di pesanti sovrattasse. Rafale è sovrana in autostrada, ma le dimensioni generose, lunga 4,71 m e larga 1,87 m, 2,09 con gli specchietti, sono meno pratiche nelle stradine strette. Ma lo sterzo integrale la rende molto agile, ma non può fare miracoli. I cerchi da 21 pollici richiedono rispetto. Mondo Moto. 90 anni di storia tra Svizzera e Italia. Ofrag, importatore svizzero di Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, celebra il suo 90° anniversario. Fondata il 1 ottobre 1936 da Otto Frey in una piccola officina di Zurigo, l'azienda è cresciuta attraverso tre generazioni fino a diventare uno dei protagonisti del settore delle due ruote in Svizzera. Oggi, con sede a Lupfig, Ofrag rappresenta un punto di riferimento per la mobilità su due ruote e festeggia questo importante traguardo in un anno speciale anche per Vespa, che nel 2026 compie 80 anni. 9 decenni all'insegna di passione, qualità e innovazione. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco, da 60 anni storico giornale degli italiani in Svizzera, l'ecotele7.com, 7 scritto in cifra. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
2: Motori e mobilità. A cura di Graziano Guerra.

Ecco il sole che va giù, irriverente, seminando ombre un po' dovunque. Fai fatica, vita mia, a garantirti un altro giro di poesia. Io che non speravo più di ritrovarmi con addosso voglia e sentimenti. La pazienza è una virtù, ci rende santi, forse come dici tu, ma arriva in fondo e vedrai. Fra invidia e gelosia,

compagnia, malgrado tutto, la fatica è il segno dell'impegno, né polvere né pillole, nessun intruglio, ingegno.

0: Un brano di Renato Zero del 2000, Via dei Martiri, tratto dall'album Tutti gli Zeri del Mondo, per la precisione secondo estratto da questo lavoro che ormai ha un quarto di secolo.
1: Carissimi amici, io sono Pupo, volevo invitarvi ad ascoltare con attenzione non solo musica su Radio Lora Italiana con Leo e Bruno, naturalmente. Ciao da Pupo.
2: Solo musica con Leo Caruso e Bruno Indelicato
3: e Lorenza Ferri, naturalmente.
4: Eccoci
3: con
4: pronti.
3: Noi, ecco Pupo che ha introdotto non solo musica,
0: sì.
3: Visto Pupo tra l'altro sarà qui a Zurigo ben presto, a dicembre, ecco, il suo concerto a Zurigo il 10 dicembre, poi ne parleremo, avremo dei biglietti omaggio, ma oggi invece abbiamo dei biglietti omaggio per il concerto di Nino D'Angelo. Nino D'Angelo sarà domenica prossima 18 ottobre al Congress House di Zurigo alle ore 18, mentre sabato 17 sarà a Losanna. Pochi biglietti ancora disponibili su ticketmaster.ch, ma noi qui abbiamo oggi due coppie di biglietti da regalarvi. Potete prenotarvi, diciamo chiamare già adesso per lasciare il vostro recapito e il nome, poi faremo il sorteggio prima di mezzogiorno. Quale numero bisogna chiamare, Lorenza?
4: Il numero è 044 567 2412.
3: C'è il nostro Leo Paone, Leo 2, che
4: risponderà.
3: Risponde, esattamente. Non solo musica, dunque, le 10.33 di oggi, domenica 11 ottobre, sono usciti un paio di canzoni nuove, più di un paio, ecco, venerdì, ma noi iniziamo con un brano che è uscito invece già venerdì precedente, una disco novità di un personaggio che in TV conduce X Factor
0: e se la cava molto bene.
3: Se la cava bene,
0: è molto
3: anche
0: brava.
3: Come conduttrice, simpatica, spigliata.
0: Esatto.
3: Quindi stiamo parlando di Giorgia.
0: Eh sì, Giorgia è uscita con un singolo, Parafulmini, appunto pubblicato, come diceva Bruno, qualche giorno fa, come primo estratto dall'edizione deluxe del 12° album in studio. Questo brano è stato scritto, Bruno, da Lorenzo Fragola.
3: Sì, il Fragolino.
0: Che abbiamo ascoltato
3: esatto.
0: Quest'oggi. Ed è quindi questo brano è stato eseguito in anteprima durante la tappa romana del Gilles Call al Palazzo dello Sport, appunto. Per quanto riguarda la tournée di Giorgia, e io direi di ascoltarcelo
3: subito.
0: Parafulmini, Giorgia.
2: Non solo musica, ogni domenica alle 10.30 su Radio Lora Italiana. Non solo musica, con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
4: Ciao da Giorgia a tutti gli amici di Radio Lora Italiana, un bacio forte forte, ciao.

0: Mi bagnerò con te, parafulmini, Giorgia, quindi se ieri era stata a Zurigo avrebbe preso la pioggia.
1: Purtroppo non frequenta Zurigo.
0: Non più,
1: perché ricordo un vecchissimo concerto, l'uno
0: sì,
1: dei pochi.
0: Sì, l'abbiamo due volte.
1: Però purtroppo non...
0: Poi qualche intervista, adesso un po' l'abbiamo perso un po' di vista la nostra Giorgia. Invece non abbiamo perso di vista Laura Pausini, che abbiamo avuto ospite due domeniche fa qui a Radio Lora Italiana, non fisicamente, ma un'intervista ovviamente registrata. Lei gira il mondo, e non so dov'era quando l'abbiamo chiamata, da qualche parte comunque, e lei ci ha parlato, ecco, del suo concerto di giovedì prossimo, 15 ottobre a Zurigo. Lei è partita adesso da Mantova il 1 ottobre e poi prosegue Sud America, insomma, grande World Tour, la seconda parte, il nuovo album Io Canto per l'America Latina, dove presenta brani, ecco, non suoi. E il 15 ottobre, appunto giovedì prossimo alle 19.30, è al Hallenstadion di Zurigo, praticamente biglietti sold out. Su ticketcorner.ch forse trovate qualcosa, oppure prendete i biglietti per Ginevra, domenica 1 novembre. Uno dei brani più, insomma, che è uscito poco tempo fa e che è gettonato anche abbastanza in radio è la canzone di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, esatto. Che ora ci ascoltiamo. Prima però Laura ci lascia una dichiarazione sulla Svizzera, sapete, no? Insomma, Lorenza, Leo, che lei ha parenti qua in Svizzera.
1: Parenti, è molto legata poi alla Svizzera.
0: Viene spesso, ama la Svizzera e quindi ci parla di questo suo legame.
1: Sentiamo.
0: Laura Pausini a Radio Lora Italiana. E ricordo, il 15 ottobre
2: io sono
0: Zurigo.
2: Molto legata alla Svizzera anche per il fatto che la Svizzera sarà anche piccola, come posso sentirmi io, ma in Svizzera si parlano tante lingue, ci sono tante culture dentro nello stesso paese. E in realtà la Svizzera è un po' il riassunto di chi sono io, quindi la verità è che probabilmente la Svizzera è proprio un riassunto della mia personalità.
3: Incancellabile.
4: Ciao, sono Laura Pausini e questa è Radio Lora Italiana.
5: Radio Lora Italiana.

0: Laura Pausini, giovedì 15 ottobre, quindi al Hallen Stadion di Zurigo, ti aspettiamo. E attenzione, perché continuano i concerti, gli appuntamenti con la musica, ma vi ricordiamo, prima di telefonarci, adesso il nostro numero di servizio per
1: chiamateci al numero 044 567 2412.
0: Cosa abbiamo in palio?
1: E omaggio per il concerto di Nino D'Angelo, I meravigliosi anni 80 bis, World Tour 2026, per domenica 18 ottobre. Chiamate subito.
0: Chiamate, poi prima di mezzogiorno faremo l'estrazione. Invece domenica scorsa abbiamo regalato i biglietti per lui.
2: Sei bellissima, solo adesso riesco a dirti sei bellissima.
0: Toni Colombo, che arriva sabato 17 ottobre alle ore 19 al Teatro Spiergarten di Zurigo, Altstetten. Qui la prevendita è su stileitaliano.events.
2: Sei bellissima.
0: E poi domenica 18 ottobre, appunto, Nino D'Angelo a Zurigo. Questi sono i prossimi concerti, ma attenzione, perché è arrivato un altro appuntamento, perché arriva la notte italiana il 12 dicembre e con due grandi ospiti. Qui continua il filone della musica
3: partenopea. Sì.
0: Organizzato da Ole Amici, alla Notte del Sud Winter Edition arrivano Daniele De Martino, questo qui, e Samuel Malvaso dalla Calabria, quindi due artisti alla Merzbeckhalle Niedermatt di Bir dalle 18 fino alle 2 del mattino, con tanta musica, specialità culinarie dal sud. Prevendita su eventfrog.ch, ma gli organizzatori, ovvero Ole Amici, ci fanno sapere che sono gli ultimissimi, proprio ultimissimi biglietti in omaggio. Quindi Daniele De Martino, neomelodico, che tra l'altro è siciliano ma fa il neomelodico napoletano, ecco. Quindi biglietti omaggio a Radio Loro Italiana li avremo, di importazione. Sì. Esatto, quindi.
3: Allora, parliamo di sport. Trionfo per Marco Bezzecchi, vince il Gran Premio d'Indonesia di MotoGP e si rilancia nella corsa per il Mondiale Piloti. Sulla pista di Mandalika l'italiano precede Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia e l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin. Sesto, Marc Marquez con la Ducati. Sono contentissimo, queste dichiarazioni, era il mio obiettivo da dopo l'infortunio ed è bellissimo essere ritornato in cima al podio. Penso che ci meritassimo un risultato così, soprattutto il team, perché non hanno mai smesso di lottare nei momenti difficili. Ritrova quindi il sorriso Marco Bezzecchi dopo la vittoria del CB di Indonesia di MotoGP. Questo premio va al team, alla mia famiglia e agli amici che sono a casa, aggiunge il pilota dell'Aprilia ai microfoni di Sky Sport.
0: Benissimo, e di pomeriggio c'è anche la Formula 1.
3: C'è anche la Formula 1,
0: esatto. In seconda fila, quindi tanto sport, naturalmente.
3: E Antonelli sempre lì che cerca di rosicchiare punti pur di, ecco.
0: Esatto, non manca più tanto, non manca tanto.
3: Esatto.
0: Disco
3: sì.
0: Novità qui a Radio Loro Italiana, alle 11 poi c'è lo spazio dedicato ai ragazzi con la Generazione Alfa con Selena Mele. Prima però Aiello, Te l'ho mai detto.
4: Non solo musica, disco novità.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Bella, bella la canzone di Aiellona, una voce interessante,
1: di quelle, sì, di quelle che prendono molto. Sì, Aiello, anche lui sta cercando, insomma, un suo spazio nel mondo della musica italiana, fatica, ma insomma, in qualche modo riesce a stare a galla, no?
0: Ah, sì, assolutamente. Dai, era anche uscito questo l'altra settimana. E una delle disco novità, ecco, di Radio Lora Italiana, che abbiamo presentato qui per la prima volta, ecco, in onda su queste frequenze. E anche un brano nuovo, e quello di era atteso, perché da un po' che diceva che iniziava a lavorare, aveva qualcosa, insomma, bolleva in pentola, e sto parlando di Marco Mengoni, che ha pubblicato il primo singolo del suo nuovo progetto discografico.
1: Esatto, Giornate perse, un brano sul dolore della perdita, lo smarrimento e la necessità di accettare la sofferenza senza vergogna. Ed è pronta la residency, ormai usiamo questi termini inglesi, a tutto spiano. E ha suscitato anche molte polemiche, Bruno, il fatto che i prezzi, perché lui si esibirà in un locale di Milano.
0: Sì, sì, praticamente fa una da novembre, dicembre,
1: sì,
0: cioè...
1: Una
0: quasi ogni sera, ecco,
1: quasi ogni sera, con prezzi che sono un po' più alti della media, quindi
0: sì,
1: hanno suscitato
0: una cosa
1: un po'
0: esclusiva, sì,
1: un po' esclusiva, e quindi è un po' caro, insomma, andare. Tra l'altro, poi quando si entra bisogna lasciare il telefonino fuori,
0: sì,
1: non si può possono
0: conosciamo
1: fare.
0: Conosco qualcuno che ha già preso i biglietti da qui da Zurigo,
1: ecco,
0: e poi ci faremo raccontare,
1: ecco, magari un'idea,
0: sì,
1: ecco, interpellalo, così ci dirà come procede la residency. Intanto, appunto, questo brano sulla perdita, la sofferenza e la necessità di accettare questa sofferenza senza vergogna, è un brano veramente molto molto particolare, ecco, poco radiofonico, molto sentito, e così ve lo proponiamo in anteprima. Giornate perse, Marco Mengoni.
2: Ciao a tutti, qui Marco Mengoni per Non Solo Musica con Leo e Bruno su Radio Lora Italiana.
3: Non ti rivedrò, non ti rivedrò.

0: Sì, una canzone introspettiva un po'.
1: Sì, molto molto particolare. Vabbè, nuovo capitolo per
0: Marco Mengoni.
1: Marco Mengoni in attesa della residency.
0: L'abbiamo ascoltato con Giornate Perse, appunto, il primo singolo del suo nuovo progetto discografico. E adesso invece un altro progetto, due... Insomma, un grande sicuramente, sto parlando di Jovanotti, e un altro che sta crescendo, si sta facendo la sua strada, Samurai J.
1: Sì.
0: E venne a Zurigo quando ancora era praticamente sconosciuto, e la nostra Selena lo ha incontrato, l'ha anche intervistato, quindi abbiamo lì un documento, ecco, di lui. Ancora non era il Samurai J di oggi, poi è andato a Sanremo, ecco, appunto, adesso, e collabora addirittura con Jovanotti questa nuova canzone che si chiama Le foglie.
1: Ma a proposito di Sanremo, stavo leggendo appunto che c'è si è completata la squadra che chiamata a valutare i giovani artisti che aspirano a partecipare al percorso di selezione verso il Festival di Sanremo. Vi diciamo questo perché il prossimo ospite peraltro ha partecipato a Sanremo Giovani 2025. Allora, la commissione musicale di Sanremo Giovani 2026 e Area Sanremo sarà composta da Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Noemi, Emma Stoccolma, ormai dappertutto la Stoccolma, non sappiamo a che titolo, oltre al direttore artistico Stefano De Martino e al vice direttore intrattenimento prime time Claudio Fassulo. Ecco questo per quanto riguarda la commissione, che avrà il compito di esaminare e valutare le proposte artistiche dei candidati che prenderanno parte alle selezioni dell'edizione 26 di Sanremo Giovani e Area Sanremo, individuando i talenti che accederanno alle successive fasi del percorso. E quindi, ripeto, avremo qualcuno che ha partecipato a Sanremo Giovani 2025 tra poco.
0: Esattamente. Ecco qua, quindi, Foglie, Le foglie di te, Jovanotti e Samurai J.
2: Non solo musica, disco novità.
3: Amici di Radio Loro Italiana, sono Jovanotti e vi mando un grande abbraccio.

cappuccia che rappresenta le donne oggi. E oggi abbiamo il 13 di settembre e stiamo proprio ai sgoccioli dell'estate, direi che il 20 poi scatta dall'estate all'autunno. E noi oggi parleremo proprio di una cosa che riguarda tutte le generazioni, sia quelle più giovani sia quelle un po' più vecchiette, e parleremo delle giostre del Luna Park e soprattutto della tradizione zurichese, il Knabenschießen, di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso. E un'altra cosa, parlando dell'autunno, io stanotte ho dovuto mettere il primo pigiama lungo, quindi l'autunno sta proprio arrivando. E parlando di giostre, direi di iniziare proprio con la primissima canzone, che è Giostre di LDA.

0: rieccoci dopo Giostre di LDA, che ha parlato proprio del tema di cui parleremo oggi, e quindi dei Luna Park e delle giostre in generale. E noi in generale, quando pensiamo ai Luna Park, probabilmente ognuno di noi ha un'immagine diversa, un ricordo diverso, per esempio le luci colorate, il rumore delle giostre, il profumo dello zucchero filato che io adoro, ne vado proprio pazza, le urla sulle montagne russe dei ragazzi che urlano proprio a squarciagola, oppure magari quella sensazione di voler salire su una giostra e poi pentirsene appena parte, perché io per esempio non è che ne vado proprio matta delle montagne russe, quindi io preferisco per esempio
1: le montagne svizzere
0: vanno bene quelle senza le giostre. Poi il Luna Park per esempio a me ricorda proprio la mia infanzia, perché io mi ricordo che andavo sia al Luna Park in Italia che in quello svizzero, e lì ci sono tradizioni molto diverse, iniziando proprio dal cibo, che qui per esempio vendono pranti, mondle, mockbrot, le frutte al cioccolato. In Italia c'è più lo zucchero filato, magari i stand di panini che vendono anche il panino con la porchetta, quindi è un po' anche una cosa di tradizioni diverse, no? E le giostre, poi ci sono diverse giostre, dipende anche che tipo di persona si è, no? Ci sono le montagne russe, ci sono gli autoscontri, la ruota panoramica,

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e volgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

0: Benvenuti, eccoci, sono le 11.07 con la rubrica di Generazione Alfa di oggi, 11 di ottobre 2026. Allora, abbiamo appena ascoltato Battito di Fedez, con cui aveva partecipato a Sanremo, che è stata coscritta con qualcuno, no? E oggi parliamo proprio di chi c'è dietro la canzone che sentiamo in radio, come abbiamo appena sentito quella di Fedez. E come sapete, a me mi piace tantissimo parlare proprio di musica o raccontarvi proprio della musica in generale, o proprio un po'. Io mi sento a volte un po' come Wikipedia della musica dei un po' più giovani, no? O chi lo conosce come Roberto Angela che faceva Quark e tutte le serie così, no? E per chi ci sta ascoltando, chi è della fascia della generazione un po' prima, degli anni 60 e 70, conosce sicuramente Mogol e Bruno Lauzi che scrivevano i brani, no? Per esempio, Mogol soprattutto scriveva per Bobby Solo o Lucio Battisti una canzone che si conosce è Il mio canto libero. Poi negli anni 80 e 2000, c'era Renato Zero e Jovanotti, che anche loro hanno scritto brani per altri cantanti. E per esempio Jovanotti, adesso una canzone che mi viene in mente, che lui scrisse per Giorgia, è la canzone che faceva Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Era una canzone che andava fortissimo nell'estate, se non mi sbaglio, del 2013. 13, se non mi sbaglio. E quindi chi sono queste persone? Sono autori, ma soprattutto anche cantanti che magari scrivevano canzoni per altri e poi dicevano: no, non me la sento mia, magari la scrivo o la co-scrivo per qualcun altro. E io direi proprio di ascoltare la prossima canzone che abbiamo in lista, che è Tu con chi fai l'amore di The Colors.
1: Generazione Alfa con Selena Mele.

0: Ciao, siamo i The Colors e facciamo un saluto grandissimo a Radio Lora Italiana.
1: Generazione Alfa con Selena Mele.
2: Abbiamo appena sentito i The Colors che hanno salutato tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Lora Italiana e continuiamo con la nostra rubrica anche i bambini, no, proprio gioiosi oggi, mi piace con entusiasmo. E stavo parlando di chi scrive le canzoni, no? È una cosa che anche io confondo spesso, che sa Lorenza, è il fatto, la differenza tra i cantautori e i scrittori delle canzoni, no? E come sapete io so tanto della musica, ma anche io imparo sempre qualcosa in più e questa rubrica è anche per questo, no? E un cantante, per spiegarvi un po', un cantante interpreta una canzone, la canta e dà proprio voce all'interpretazione. Un cantautore invece scrive ma canta anche le proprie canzoni, come abbiamo visto Alfa per esempio è un cantautore che scrive e canta le proprie canzoni. E poi c'è anche un autore o adesso in questa generazione di oggi si chiama anche songwriter, invece scrive il brano per altri. In Italia capita spessissimo questa cosa, infatti un nome che abbiamo appena sentito con la canzone dei The Colors è proprio Davide Petrella, che oggi si sente come tropico. Lui è uno scrittore che scrive canzoni anche per altri. Lui ha iniziato con una band che poi ha deciso di voler, la band si chiamava Le Strisce. Nel 2008 lui cominciò con la band e poi poco dopo ha iniziato a scrivere canzoni per altri. Poi come altro nome abbiamo anche, come vi ho detto prima, le generazioni prima c'erano tipo Mogol, Renato Zero, Jovanotti. Invece nella generazione di oggi spesso si sente una Federica Abate. Per esempio a Sanremo, quando dicono anche gli autori, a volte si leggono in televisione tutti questi nomi con gli autori e coautori, perché nella musica di oggi soprattutto si tratta anche chi magari dà solo una frase o anche solo una parola e già si è automaticamente coautore e gli vengono addebitati anche questi crediti, che è molto importante nel mondo della musica. E poi abbiamo chi, per esempio, abbiamo anche Angelina Mango, che anche lei per esempio scrive i pezzi per se stessa, ma aveva scritto anche un pezzo per Holden, per chi non sa chi è Holden, e è il figlio che del marito di Laura Pausini, no? E anche lui che aveva partecipato ad Amici, e diciamo che lì era come una prima volta che Angelina Mango scrisse anche per qualcun altro che non è lei stessa ad interpretare la canzone. Io direi proprio di ascoltare Nuvola di Holden.

Abbiamo appena ascoltato Holden che io prima mi sono dimenticata di qualcosa che io a volte, come potete immaginare, io ci sono, so le cose, ma anche io ho magari dei blackout e mi dimentico le cose, no? Holden si chiama Joseph Carta, che è il figlio di Paolo Carta. Ecco, l'abbiamo detto. So che mi ero dimenticata prima. Volevo ricordare i biglietti in omaggio per... Grazie. Volevo ricordare i biglietti in omaggio per Nino D'Angelo, i meravigliosi anni 80 bis World Tour, che è il concerto domenica 18 ottobre alle ore 18 nel Congress House di Zurigo. E potete vincere i biglietti chiamando a 044 567 24 12, quindi ci sarà, penso, Leo che poi risponderà quando chiamerete. Leo 2, da precisare. Allora, ripartiamo con i cantautori e chi scrive e chi non scrive. Prima ho già nominato Federica Abate, che lei è un nome che si sente tantissimo sia a Sanremo o proprio in generale quando... Per chi non lo sapesse, una cosa interessantissima, Spotify adesso come nuova cosa ha aperto una sparte sull'applicazione che si chiama Song DNA, cioè DNA della canzone, dove potete andare a scoprire chi c'è dietro la canzone. Quindi, per esempio, una cosa che io ho scoperto proprio 2 giorni fa, la canzone che avete, la canzone che avete ascoltato oggi di Giorgia, Parafulmini, è stata scritta o coscritta da, per esempio, Lorenzo Fragola. Ciò che io non sapevo, però poi dopo che io l'ho letto ho detto ok, musicalmente si sente proprio la marca di Lorenzo Fragola, no? E per esempio, adesso Lorenzo Fragola, un cantante interessante, lui vinse X Factor e lui adesso, lui aveva iniziato con cantando i suoi pezzi, è uscito da X Factor e adesso come cosa, adesso ha scritto questa canzone per Giorgia, ma anche Federica Abate è qualcuno che collabora con tantissimi cantanti e band anche in generale, ma soprattutto anche all'estero, perché adesso ha partecipato a un progetto che è l'album di Anna Mena, per esempio, no? E infatti questi due, Federica Abate e Lorenzo Fragola, nel 2019 avevano scritto un pezzo insieme che si chiama Camera con vista, che ascoltiamo adesso.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Sono le 11:25, siamo ai sgoccioli della rubrica di oggi di Generazione Alfa e abbiamo appena ascoltato Lorenzo Fragola e Federica Abbate. Però per dimostrarvi che questa cosa di scrivere le canzoni non è una, diciamo, una moda, ma è una cosa che risale da, proprio come ho detto, negli anni 60-70, da anni proprio prima, per fare un esempio, se non doveste conoscere i nomi che ho appena nominato, per esempio Ultimo ha anche scritto già canzoni per Bianca Azzei, Francesco Renga e Fiorella Mannoia, o per esempio Tiziano Ferro ha coscritto la canzone Tra le mani un cuore per Massimo Ranieri, che aveva presentato a Sanremo dell'anno scorso, o addirittura Vasco Rossi, che ha scritto La tua ragazza sempre per Irene Grandi. Quindi per dimostrarvi che non è una moda, è una cosa che viene fatta spesso, ma anche perché diciamo che io un po' mi rifletto in questa cosa, perché anche io 2-3 anni fa ci sono messa a provare a scrivere canzoni anche io per me stessa. Quindi è una cosa che spesso magari si scrive o si pensa, no vabbè, se io magari scrivo una canzone che viene dalle mie esperienze personali, qualcuno non la può interpretare. Quindi non è così, c'è anche magari qualcun altro che riesce a interpretarla, o magari quando non si vuole mettere proprio troppa esperienza, quindi è un po' una cosa così. E per chiudere poi la rubrica di oggi, io poi ci sentiamo Sara Toscano con Amar Court e io vi volevo ringraziare per l'ascolto come sempre e vi do appuntamento alla prossima data di Generazione Alfa, che sarà il 25 di ottobre, dove ci risentiremo con un altro tema, no? E io direi di salutarvi con la canzone di Amar Court di Sara Toscano, vi auguro buona domenica e grazie per l'ascolto.
0: Generazione Alfa con Selena Mele.

0: Amar Cord, Sara Toscano, anche lei una che viene insomma da Sanremo, Giovani 2025, e adesso linea Radio Lora Italiana.
1: Ogni domenica alle 10.30 su Radio Lora Italiana.
0: Ci siamo con il nostro ospite, 11:31.
2: Esatto, da qualche settimana abbiamo inaugurato questa nuova rubrica, la vetrina di Radio Lora Italiana, dedicata ai giovani interpreti della nostra musica. E abbiamo un vero giovane, perché è classe 2001, e quindi è davvero giovane, lo abbiamo al telefono. Selsam, pronto?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Selsam e Lorenzo Giovaniello, insomma, questo è il nome. Selsam è nome d'arte, ovviamente, e fai musica ormai da un po', perché hai pubblicato il primo singolo già nel 2020, in pieno Covid, nel primo Covid, lockdown, e poi un brano da 1 milione di streaming, Facile. Hai partecipato a Sanremo Giovani 2025 e un tuo brano, Canteremo un ritornello, è diventato una vera e propria colonna sonora per gli universitari. Ma la domanda d'obbligo è il significato del nome che hai deciso appunto di prendere.
3: Era una parola di una poesia del romanticismo tedesco. Eravamo piccolini, eravamo una band, abbiamo deciso di prendercela, e poi io mi sono affezionato anche dopo che la band si è sciolta, e vuol dire strano.
2: Sì, in tedesco, ovviamente.
0: Noi ne sappiamo qualcosa. Nella zona tedesca
2: ovviamente, quindi Svizzera. Hai adottato questo nome d'arte, quindi, che ti porti, sì, che ti porti dietro. E Scandalo al Sole, il brano che ascolteremo oggi, che è uscito l'11 settembre scorso, tra l'altro ricordiamo che praticamente fa parte della colonna sonora della serie FOMO, Fear of Missing Out, su Rai Play.
3: Sì, è stata una bella cosa, anche perché abbiamo visto insomma la puntata nella quale è stato inserito il brano, ci condividiamo la colonna sonora con Ariete. È molto, molto bella la serie, perché è un documentario su questi ragazzi che stanno finendo scuola, quindi mi ha fatto ritornare molto a quando avevo 17-18 anni e facevo il mio ultimo anno di liceo. È stato particolare e molto bello.
2: Come nasce Scandalo al Sole, Selsam?
3: Ma da quella tristezza nel vedere i giorni d'estate che finiscono, poi soprattutto alla mia età, diciamo che quando finisce l'estate torni a settembre e torni sempre un po' più grande, e diciamo che è un po', sai, quando secondo me in questa età, che è molto comunque sia dai 18 ai 27-28, dove tutto è amplificato, vivi tutto come se ci fosse una crescita continua, e tante volte hai anche, perdi un po' la bussola delle cose. Quando sì, si ritorna a settembre, si ritorna sempre con un po' più di consapevolezza, e con la consapevolezza che non ti vivrai neanche più quei giorni d'estate come te li sei già vissuti, e quindi questa fine dell'estate poi porta non solo a quella tristezza naturale di quando finisce la bella stagione, ma anche a quella consapevolezza che comunque ritornerò la prossima estate sempre un po' più grande.
2: Esatto, mi piaceva molto questa immagine, che a ogni fine estate ci si ritrova sempre ovviamente più grandi, che è un dato di fatto, voglio dire, banale, però poi corrisponde effettivamente al vero, e tutti noi che abbiamo qualche anno più di te, insomma, sappiamo che è davvero così. Avevo una curiosità, Selsam, tu hai partecipato nel 2025 al Live TikTok Europe e Global di Londra, hai aperto anche i concerti di Zara Larsson. Di cosa si tratta esattamente, per coloro che non seguono TikTok?
3: TikTok organizzò delle serate, insomma, come se fossero gli Oscar di TikTok, sì. Per l'occasione avevano previsto il live di Zara Larsson, ma in realtà è nato abbastanza per caso, perché poi ero stato contattato, ho detto vabbè, ma sì, assolutamente sì, e quindi sono andato lì in apertura a Zara Larsson, a Jason Derulo, per appunto in queste serate, dove erano un po' le serate di premiazione dei creator più forti al mondo, sì, di TikTok.
2: Ah, esatto, quindi comunque un evento molto importante, molto seguito, ovviamente.
3: Sì, oddio, mi ricordo, mi pare live fece tipo, c'erano contemporaneamente 220 milioni di persone, cioè
2: spaventoso,
3: bello grosso,
2: incredibile. Sì. Senti, Selsam, cosa significa fare musica per te? Cosa rappresenta e cosa ha rappresentato? dato che la fai da un po',
3: tante
2: ecco.
3: cose. Tante cose, tante cose. Libertà, spensieratezza è un modo di mandare un messaggio alle persone e di stargli vicino. Spero di riuscire a portare a termine questa che io vedo un po' come una missione su tante cose. Quindi spero di riuscire anche nei prossimi brani e nel corso della mia carriera ad essere ciò che tanti cantautori sono stati per me nel corso della mia vita.
2: Ricordiamo che tra l'altro ami anche lo sport, fai parte dell'Associazione Nazionale Cantanti appunto per le iniziative benefiche, se non sbaglio sei un centrocampista.
3: In realtà nasco come centrocampista nella
2: Nasci,
3: mia
2: poi ti
3: vera
2: evolvi.
3: carriera, cioè nella mia vera carriera calcistica fino a prima di smettere 3 anni fa. In realtà in Nazionale Cantanti sto facendo il difensore centrale ed è un po' particolare anche perché non sono molto alto, sono 1,74 m, quindi un centrale di difesa non troppo alto è un po' strano, però devo dire la verità, mi diverto anche a giocare dietro. E poi la Nazionale Cantanti, oltre a semplice giocare a calcio, ti dà la possibilità di ridare indietro alla comunità tutte le cose belle che noi riceviamo dalla mattina alla sera, quindi è una bellissima iniziativa e ne farò sempre parte.
2: E volevo chiederti ancora il video di Scandalo al Sole. Volevo chiedere quanti video hai realizzato finora, ecco. Dato
3: Ah, a
2: che te lo
3: livello
2: chiedo
3: di
2: perché ovviamente nella società virale, insomma, di oggi è quasi d'obbligo accompagnare un brano ai video. Insomma, ci tieni oppure non è necessario, diciamo, accompagnare un pezzo da un video? Come la vedi?
3: Ma dipende, perché se si parla di videoclip, noi ne abbiamo fatti mi pare 3. Non sono un gran fan io dei videoclip, anche perché io stesso non sono uno che se devo ascoltare un brano si guarda il videoclip. In realtà, da un punto di vista social, a me piace raccontare la mia vita senza costruzioni,
2: Sì.
3: quindi senza finzione, quindi penso che il videoclip comunque sia un'espressione d'arte, una forma d'arte, dove però tante volte si va un pochino a costruire su un concetto. Quindi diciamo che i videoclip ne facciamo quando servono. Non sono un fan dei videoclip,
2: Sì.
3: preferisco comunicare i brani in altri modi. Esatto.
2: Ecco, diciamo non sono prioritari. Un'ultima domanda. Abbiamo detto classe 2001, Selsam, che tipo di musica ascolta? Che
3: Ma
2: genere?
3: in realtà tutto, anche perché per deformazione professionale penso bisogna avere un occhio su tutto.
2: Certo.
3: Da un punto di vista più mio, se devo ascoltare qualcosa preferisco ascoltare cantautorato,
2: Sì.
3: perché metto le radici di tutto lì, quindi insomma mi è sempre piaciuto il cantautorato e ascolto quello principalmente.
2: Tra poco ascolteremo Scandalo al Sole, stai lavorando a nuovi progetti, cosa bolle in pentola?
3: Oddio,
2: Sì.
3: speriamo cose belle, abbiamo un po' di brani già scritti, stiamo aspettando che speriamo bene.
2: Benissimo. Selsam, senti, io ti vorrei salutarti, magari ti lascio il microfono per presentare Scandalo al
0: Ecco,
2: Sole,
0: direi
2: lo
0: di
2: lasciamo
0: far
2: fare a lui. Eh
0: presentare
2: sì,
0: a Selsam questa
2: ecco.
0: sua canzone qui, che è la prima nella radio svizzera.
2: Esatto.
3: Oddio,
2: A te
3: non
2: il
3: so se sono in
2: microfono.
3: grado, eh.
2: A
3: Non
2: te
3: so
2: il
3: se sono in
2: microfono.
3: grado.
0: Ma
2: Sì,
0: sì.
2: certo.
3: Allora, state per ascoltare Scandalo al Sole di Selsam.
0: Grazie
2: Grazie
0: mille.
2: Selsam, in
0: Ciao,
2: bocca al lupo.
0: grazie.
3: Grazie a voi,
0: Ciao,
3: bacio a tutti.
0: ciao, ciao. Ciao,
2: ciao.
0: ciao, un abbraccio.
1: Non solo musica, disco novità.

0: Selsam, l'abbiamo avuto ospite qua da noi in diretta telefonica dall'Italia, il giovane artista, ecco, con la sua nuova canzone, nuovo singolo. Ultima chance per telefonare per i biglietti di per il concerto di Nino D'Angelo sabato prossimo, domenica 18 ottobre ore 18, Congress House Zurigo, ticketmaster.ch la prevendita. Il 17 ottobre è a Losanna, appunto il 18 qua a Zurigo, e domenica prossima magari un brano lo ascoltiamo domenica, certo, prossima, certo. Il nostro Ninone D'Angelo. Numero di telefono per le vostre chiamate:
1: 044 567 2412.
0: Benissimo,
2: ripetiamolo:
1: 044 567 2412.
0: 3 minuti ancora per chiamare, poi chiudiamo le linee, dopo faremo l'estrazione. Prima però un'altra disco novità, Leo.
2: Sì, è uscito Oltre il Bosco, il primo intenso brano estratto da Milkwood Bar, il nuovo album di Vinicio Capossela, in uscita il 22 gennaio 2027, è già disponibile in pre-order, ispirato Under Milkwood di Dylan Thomas. Oltre il Bosco apre le porte all'immaginario di Milkwood Bar, un mondo popolato da sonnambuli che muovono a tentoni senza conoscere fino in fondo la propria parte, un villaggio addormentato, il vento che arriva dal mare, sogni, paure, desideri e vite che nel sonno si spogliano delle proprie difese. Nel brano trovano spazio anche Dylan Thomas e Renato Striglia, amico di Capossela e prematuramente scomparso, alla cui memoria è dedicato l'intero progetto. Oltre il Bosco, Vinicio Capossela.
3: Guten Morgen, alle mein Name ist Pius. Ich grüße ganz lieb der Antonio und wünsche allen einen schönen Sonntag.
0: Ma guarda, si è inserito il nostro amico.
2: Si è inserito? Sì?
0: Sì, è arrivato, ecco, un vocale ed è partito. Sì. Volevamo farvelo ascoltare dopo, ma intanto
2: salutiamo Pius,
0: salutiamo
2: che ci ascolta.
0: Pius. Grazie mille Pius.
4: Non solo musica, ogni domenica alle 10:30 su Radio L'Ora Italiana.

soffia un vento di sale tra gli alberi in cattedrale, liturgico e musicale, e mentre muove la notte dentro al bosco di latte.

0: Ecco, un artista particolare, speciale.
1: Il mondo Vinicio di Vinicio Capossela. È tutto un mondo a parte.
0: Sì, esattamente. E si sente poco anche in radio, ovviamente. Questa.
1: Beh, anche perché non sono radiofonici, ovviamente, i suoi pezzi, quindi.
0: Però ve l'abbiamo fatto ascoltare, Oltre il Bosco, che è il primo estratto appunto da Milkwood Bar, come dicevi tu prima, Leo, l'album di Capossela che è in uscita il 22 gennaio del 2027. Io ricordo i concerti, allora Laura Pausini giovedì 15 ottobre, Hallenstadion, Tony Colombo 17 ottobre, Spiergarten, Zurigo, Altstetten, e domenica prossima Nino D'Angelo, ore 18, tra poco l'estrazione. Se avete voglia di ascoltare e vedere Fiorella Mannoia, venerdì 23 ottobre sarà a Lugano, quindi Fiorella Mannoia. E poi tanti altri appuntamenti ve li diremo poi nel corso del mese di ottobre, perché arrivano tanti artisti, ecco, sia in Ticino ma anche da noi qui a Zurigo, nella Svizzera tedesca in generale. Ed è uscito il nuovo singolo di Oretta Berti, Leo.
1: Assolutamente, sì, che non ci pensa minimamente, no, di andare in pensione.
0: Stavolta non in estate, no?
2: Attivissima, no, super attiva.
1: Assolutamente.
2: Sì, sì. Energia.
0: Hanno fatto anche un video, insomma, stavolta è con Nina Zilli.
1: Sì, della serie Tutti continuiamo a cantare tutti. Con tutti, vabbè.
0: Tutti con tutti. E Danti con Maledetta, non Primavera, ma Maledetto Settembre.
1: Ma sì, dai, vai, ascoltiamo.
0: L'ascoltiamo.
3: Non solo musica, disco novità.

0: Maledetto settembre, Auretta Berti, Nina Zilli, Danti a Radio Lora Italiana. Siamo all'estrazione, allora domenica prossima alle ore 18 al Congress House di Zurigo. Sul palco del Congress House salirà Nino D'Angelo, quindi appuntamento con lui. E adesso siete stati in tanti a chiamare il nostro numero di servizio della redazione. Ringraziamo Leo Paone per aver preso tutte le telefonate e l'estrazione che abbiamo fatto fare anche a lui, quindi responsabilità sua, non nostra, vero Lorenza?
1: Esatto.
0: Allora, diamo i nomi, non c'è il rullo di tamburi, ma c'è l'applauso pronto per
1: Daniela da Zurigo.
0: Daniela
1: vince 2 biglietti, quindi porterà qualcuno con lei. E Michele da Zurigo, bravissimi.
0: Quindi applausi. Oggi rimangono a Zurigo i biglietti, li contatteremo, vi diremo appunto come fare. Poi in pratica è facile, andate lì, i biglietti sono depositati alla cassa a nome vostro, anche il cognome ovviamente, naturalmente. Abbiamo tutto sotto sorveglianza notarile qui a Radio Lora Italiana. Dovete fidarvi, insomma, assolutamente. Cerchiamo anche, ecco, ovviamente per evitare che sono gli stessi che vincono, diamo anche sempre, non lo diciamo, non vogliamo essere antipatici, ma diciamo che quando si ha vinto dei biglietti o comunque un buono, qualcosa che si aspetta, sono minimo
1: si
0: un
1: lascia
0: mese,
1: spazio agli altri,
0: giustamente,
1: insomma,
0: giustamente.
1: Un po' per tutti.
2: Allora, vi aspettiamo domenica prossima sarete in compagnia del sottoscritto, di Lorenza Perri e di Alessandra Cesari, che praticamente riprende con la rubrica Documentaire, quindi diamo il benvenuto a questa rubrica che tanto successo ha avuto e tanto seguito, ecco, quindi benemerita rubrica.
0: Benissimo. Bene. Il tema quindi di domenica prossima, seguiteci, scriveteci durante la settimana a radioloraitaliana@hotmail.com per tutto quello che ci volete comunicare. Quindi da Lorenza Ferri,
1: ciao a tutti, grazie.
2: Caruso.
0: E Bruno Indelicato, buona domenica.
2: Buona domenica.
0: E a presto, vi lasciamo con Viva la Vita, quindi che è un brano di Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani. Quindi
2: sì, chiudiamo alla grande.
0: Vanoni, Gabbani. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, a domenica prossima.
1: Ciao a tutti, grazie a tutti.
3: Per contattare Radio Lora Italiana, scriveteci radioloraitaliana@hotmail.com, telefono 044 567 2412, 044 567 2412 e anche via Messenger su Facebook.
4: Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.

Najika, na yebesa, na sansa na luika, kabutapako. Kanilungu.

0: Master Sumi aka Galedu System.
1: Records.

Manuel Schmidt.

najika na yebesa na sansa na luika kabuta bako kanilungu.

Auch Jitja me insaniyeti, Jikomina hazreti, Jikhozaya jibaki, Jikavesta helti.

pois te amo mais. Deus pelo

Cowboy, der Treppenhof.

Blöd oder hat der geholfen?

Okay, empfängst du deinen Matsch dann?